0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Sorriso
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Quando l'amore c'è, Marco Negri.

0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 3:59.
2: Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Il Big Ben, Westminster, Piccadilly Circus, la Torre di Londra, il Castello di Windsor. Vivi tutta la magia. Caldana Europe Travel. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa, eh.
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
7: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 47 7 30 01.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Maglie e Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco di OCG Bolla 750 ml €3,74. Da 4 pezzi in su €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
15: Denaro è tempo il?
16: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Sorriso.
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: coccolare anche noi, né? È una cosa vicendevole, so, io sono qua per farvi compagnia, cioè cercare di farvi partire nel miglior modo possibile, però anche voi fate la vostra parte, la bella parte. Abbiamo già, sapete che io mi concentro e do voce a chi mi regia, a chi utilizza il numero da smanettare e lascia la nota vocale. Gli altri dipende dalla giornata, come mi alzo. Solitamente sono quelli che sparano i messaggi tan, magari non ascoltando neanche la radio. Allora, Venerino sicuramente c'è, perché il nostro calendario lui l'abbiamo messo in busta paga, perché ogni 10 del mese gli facciamo l'assegno perché svolge una funzione, facciamo bonifico, che giorno è oggi, Venerino?
1: Oh. Ciao Gio, sì. Buon mercoledì a te e a tutti i sorrisini, ciao, buona giornata.
0: Grazie, vedi, lui arrotonda la pensione facendo questo, l'uomo calendario. Lei invece si diverte a darci il buongiorno, lei è la nostra regina madre che su di noi veglia sempre. Pronto?
2: Mon-

0: Ciao. Secondo me, Aurelia.
1: Più che il monte, è la grappa.
0: volevo dirti questo, vedi che siamo sintonizzati sulle stesse frequenze, io e la regina madre. Pronto?
2: Buongiorno Gio.
0: Buongiorno Linda. Aspetta, abbiamo anche il nonnetto. Dove lo metto?
3: Buongiorno Giovanni. Ciao. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto di Campalto, che vi auguro un buon mercoledì a tutti. Ciao.
0: Ciao anche a Lele di Campalto. E questi sono i primi del mattino. Aspettiamo anche voi. Forza, è facile e non fa male soprattutto registrare. Dai, 345 48 45 663. Voglio voci belle, sgarzoline, non voci ciao, avete capito? Dai, tra poco anche l'oroscopo del giorno.

Re Leone, mamma, che è uno dei film più belli della Disney, secondo me. Va bene, andiamo. Primi tre segni dello zodiaco, l'Ariete. L'inquietudine vi farà iniziare la giornata con incertezza e dubbi. Poi riprenderete fiducia in voi stessi anche grazie alla calda passione che il partner vi regalerà. Nella vita di coppia riscoprirete il piacere di stare insieme. Torelli, in ambito affettivo oggi sarete un po' golosi perché vi accorgerete che la persona amata vi ha nascosto qualcosa. Sul lavoro dovrete far sentire la vostra voce per evitare che si crei una situazione insostenibile, soprattutto nei rapporti con i colleghi. Gemelli, i rapporti con l'ambiente appaiono vagamente complicati, ma un vostro progetto è ben impostato e vi meriterà molte soddisfazioni. Le risorse del cuore sono in espansione, ugualmente in aumento è il raggio della vostra influenza. E adesso musica. Si va di Begin con Gruppo Historia e Vorrei.

Alla, le 6:25 del mattino, siamo in onda con l'oroscopo del giorno. E allora, tocca al segno del cancro. Nel lavoro emergeranno situazioni che non vi soddisfano, perciò state attenti a non commettere errori. Venere asseconderà la vostra voglia di nuove relazioni sentimentali e stimolerà il vostro spirito di conquista. Leoncini, un eccesso di fiducia può farvi eccedere in qualche situazione. Non parlate troppo e cercate di non esporvi troppo. Frenate la vostra voglia di sommergere il mondo con le vostre convinzioni. Non tutti sono d'accordo con voi. Passate la serata in compagnia degli amici. Vergine, se avete un contratto da sottoscrivere o qualche documento da compilare, non rimandate oltre, è questo il giorno giusto per farlo. Nella vita di coppia armatevi di dolcezza e lasciatevi trasportare in un mondo incantato dove non esistono orari né doveri.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: Sorriso!
13: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
15: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
14: Ovviamente! Vieni anche tu!
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Il tetto tiene ancora.
19: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: vecchio della radio, guarda, sono anche piegato stamattina. Sono un po' gobbo, ho un po' di mal di schiena. Bilancia, dai che ti leggo anche gli altri tre segni. Bilancia, oggi potrete togliervi molte soddisfazioni nel lavoro, otterrete eccellenti risultati e, sotto il profilo finanziario, le vostre intuizioni su come spendere in modo intelligente e incrementare i guadagni saranno geniali. Se no, affidatevi al sottoscritto che come spendo io i soldi e gli altri, guarda, non li spende nessuno. Rafforzerete l'intesa con il partner. Scorpione, la luna una nel segno si schiererà a favore dei vostri sentimenti, niente di sconvolgente ma eccitante quanto basta per movimentare questa giornata autunnale. Se l'amore in questo periodo non è la vostra priorità, allora l'energia positiva andrà indirizzata nel lavoro. Sagittario, con Venere in opposizione non sarà facile avere le idee chiare su come comportarsi correttamente nella sfera affettiva. I motivi di tensione con la persona amata non mancheranno e non saprete come appianarli. Lasciate che siano i gesti ad esprimere i vostri sentimenti. Bene, qua mi fermo, gli ultimi tre tra poco. Adesso ho il checco, ho il checco che si è svegliato giusto stamattina, si è svegliato bene. Francesco, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Mercoledì, sì. Oggi mi sono svegliato bene, perciò voglio fare una dedica a tutti quanti gli radioascoltatori, sì. E naturalmente alla mia dolce amore, sì, che sta andando a lavorare di corsa, sempre di corsa.
0: Bene.
1: Mi affido alla tua esperienza quinquennale.
0: Minguaiate.
1: Metti su una canzone bellissima, così ci svegliamo bene, sì, e ci scaldiamo un po' l'anima.
0: Dai,
1: ciao.
0: Ti metto una canzone di quelle che piacciono a me, di quelle svegliarine, sai, che ti mettono il buon umore.

stai adoperando la lingua, partenopea, la stai cantando un po' da Terruncella, è vero, perché è così che si canta. A Luna Rossa, versione Renzo Biondi, e questa piace pure a me. Andiamo a chiudere quello che è l'oroscopo di oggi, gli ultimi tre segni. Capricorno, il particolare influsso lunare vi indurrà ad affrontare dei timori che ritenete insormontabili. Oggi saprete dimostrare il vostro talento che vi consentirà di spopolare nei settori che più vi premono. La vita amorosa sarà al massimo e gli amici vi cercheranno di continuo. Acquario, nonostante tutto vada nel migliore dei modi sul lavoro, vi sentirete preda di un'ansia senza volto, ma altrettanto fastidiosa. Forse state aspettando una risposta e sapete benissimo che non può giungere subito, ma l'irrazionalità avrà il sopravvento. Pesci, affronterete con prontezza e intuito una situazione di apparente difficoltà. Sarà necessario discutere con la persona amata una delicatissima questione che trascurate da troppo tempo. Fate attenzione a non abbandonarvi alle spese evitabili, allarme, allarme, allarme, ha aperto il portafoglio, allarme, attenzione.

su Radio Sorriso a 4 minuti alle 7 del mattino. Stiamo per chiudere questa prima parte, quella che solitamente dedichiamo all'oroscopo, ci va via tutta con l'oroscopo, ci resta poco tempo. Adesso io volevo parlarvi del nuovo codice della strada. Allarme, allarme, allerta, allerta. Dalle multe alle patenti qualcosa cambia, eh? Il provvedimento è stato licenziato dal CDM, prevede norme più severe per chi circola senza assicurazione, tempi più brevi per la notifica dei verbali, nuove disposizioni per i camion, gli autobus, moto e

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 7:05.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada 4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 in direzione Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A24 coda di 2 km tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima a causa del traffico congestionato. È tutto, buon viaggio!
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
11: Così vicino.
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
11: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Cif! Un solo spray. Cif! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Castalina, dal titolo Rosetta, Castalina Pasi naturalmente. 10 minuti dopo le 7, seconda parte di Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Parliamo subito di codice della strada. Dai, dai, riduzione degli importi delle multe. E qui è una bella cosa, ma aspettate che dopo ve li dico anche le riduzioni. Stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei, quindi non serve più portare tutto, bastano i documenti anche sul telefonino, adesso si può fare tutto così, no? Poi casco per le bici dei rider, sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, sottolinea il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede una generale diminuzione delle multe e al tempo stesso un deciso contrasto voluto dal Ministro Salvini ai comportamenti che mettono maggiormente a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Ecco, queste sono le misure. Per quanto riguarda le sanzioni, oltre alla sospensione dell'adeguamento automatico biennale all'inflazione, il nuovo codice della strada prevede un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente, no? I minimi edittali più comuni di 26 e 42 scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. La stretta sull'assicurazione, inasprita le misure per chi circola senza assicurazione, prevedendo il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Viene poi introdotto l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per i veicoli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni ed è prevista la riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri. Ciapa, eh. Capitolo multe, novità anche sul fronte delle notifiche dei verbali di contestazione a tutela dei conducenti e del diritto alla difesa. Con il nuovo testo i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata, no? Mi arriva a casa la multa, adesso avevano 90 giorni per spedirvela a casa, 45 giorni. Patente e libretto, non c'è più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei, come vi dicevo, e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Hanno tutto, insomma, capiscono chi sei, dove vai, da quanto hai la patente, quando ti scade, eccetera eccetera. Non dovete più portarvi, sai, persone di una certa età, soprattutto le anziane, vanno via con questi fardelli, con queste borse proprio piene di documenti, di carta. Camion e autobus, il testo prevede novità anche per le patenti per camion e autobus. Il limite anagrafico per il trasporto professionale con tutte le patenti del gruppo 2, C1, C1E, C, CE, D1, sembra CA, CE, CACE, CE, CACE, CACE, vabbè, tutte le patenti di camion. Viene innalzato da 68 a 70 anni con l'obbligo di verifica biennale. Vabbè, e poi tantissime altre cose che vi racconterò, insomma, perché sono tante le novità.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Se vuoi visitare l'Italia o conoscere l'Europa Unita, dai, vieni con noi.

si va, Renzo Bolzi su Radio Sorriso, ore 7:20 del mattino, il mattino di mercoledì 14 di ottobre. Stiamo parlando di nuove regolamentazioni del codice della strada per quanto riguarda le bici e le moto e i monopattini elettrici. Vediamo un po': i motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti, mentre per i cosiddetti cicli a propulsione, ad esempio le bici utilizzate ai rider, scatterà l'obbligo di casco e contrassegno. Per i monopattini elettrici invece sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. Poi, per quanto riguarda le sanzioni devono avere funzione deterrente e non vessatoria, come dicevo prima, no? Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, no, Salvini, ha concluso questo lungo percorso di elaborazione del nuovo codice della strada, approdato in Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, no, i tecnici e le imprese, spiega il MIT in una nota. In un quadro generale di riduzione delle sanzioni che devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, il testo prevede al contempo un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Punto, basta. Ok, capito? Capito mi hai? Se non hai capito, ripeto. E adesso Ruggero Scandiuzzi, caro cuore mio.

0: Enrico Cerri, un po' tarantolata, e anche la nostra amica Linda di Pordenone, professione camionara, dopo capirete perché. Prima devo occuparmi della piccinina qua, della piccinina. Sarà arrivata in classe, pronto?
1: Buongiorno. Oggi ho un po' di fretta, sì, stamattina, sì, perché intanto sì, sono raffreddata, un po' il naso chiuso.
0: Sì.
1: Ma non ho fatto quello che dovevo fare, quindi devo fare in fretta oggi.
0: Sì.
1: Ci sentiamo, tanti baci.
0: Ciao. Quando mi chiamate così di fretta, guarda, io godo come. No, non una cimice, un opossum. Chi abbiamo qua? Pronto?
2: Buongiorno. Sorrisini.
0: Sì.
2: Buongiorno da Flavia.
0: Sì.
2: Buon divertimento.
0: Grazie Flavio, è bello qualcuno che ti chiama per dirti buon divertimento. Eccola qua, ancora discorso patenti, pronto?
3: Gio, com'è sta storia delle patenti? Perché noi eravamo convinti che a 67 anni ci togliessero le patenti speciali, invece
0: 70.
3: Tu ci stai dicendo che fino a 70 anni ce la lasciano.

0: dire che si dovrà lavorare fino ai 70 perché non ci daranno la pensione.
1: E non
0: prima,
1: sei felice?
0: Ci stanno già preparando, no? Ma guarda che bello!
1: Ah, mamma mia, tarantolata! Lui, pronto!
2: Buongiorno, sì. Capitano! Buongiorno, Sorgini! Capitano, scusami! Sì. Ieri sono arrivato a casa tardi perché ho giocato a calcio.
1: Sì.
2: E non ho saputo il risultato dell'Inter. Mi sai dire cosa ha fatto l'Inter ieri?
1: Non lo so. Non istighiamo, noi non parliamo di calcio qui a Radio Sorriso, proprio è un argomento che va bene. Hola! Chi abbiamo adesso? Alessandro Trivigno.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
10: Sorriso!
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
12: Più giovane che mai.
13: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
14: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
15: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
18: il tè per le signore,
17: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
19: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
20: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
19: Ovviamente! Vieni anche tu!
20: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
21: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
22: Devi
10: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
22: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

La scroccona seriale del nord. Altre due denunce, ristoratori e albergatori espongono finalmente la sua foto. Vi ricordate quella signora? Ne ha parlato telegiornali locali, nazionali. Questa donna che negli ultimi giorni avrebbe mangiato in un ristorante e dormito in un albergo senza pagare, e negli anni avrebbe accumulato circa 300 denunce. Ma dico io, non c'è la possibilità di metterla via, di rinchiuderla un po' da qualche parte, no? 57enne italiana, piena di denunce, si parla di 300 in tutta Italia, ma prevalentemente nel nord-est. Questa va a mangiare nei ristoranti, dorme negli hotel senza mai pagare il conto e avrebbe colpito nuovamente, questa volta a Bressanone, siamo in provincia di Bolzano. E negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dove prendo le notizie, la notizia, due nuove denunce per insolvenza fraudolenta, no? Si sarebbero aggiunte al già triste palmarès di questa 57enne. Le segnalazioni però in giro per la città sarebbero molte di più e la situazione è parecchio allarmante per ristoratori e albergatori della zona. E vabbè, questi a Bressanone hanno finalmente esposto le foto, ma non potevano pensarci prima, insomma. Nelle varie zone, ma anche sti TG nazionali, non possono pubblicare le foto di... Attenzione, allarme, se vi capita questa, fatela correre. Mamma mia, questa è una vita che mangia, beve, dorme, si gode la bella vita nei ristoranti migliori, negli hotel più lussuosi, insomma, e non tira fuori un dindo e non tira fuori un euro.

Italian e Maurizio Russo su Radio Sorriso, su Radio Sorriso. 10 minuti e saranno le 8. Vi ricordate del bimbino che è stato trovato ieri l'altro, no? A Cinisello Balsamo, è stato abbandonato. Allora è in condizioni stabili e sta complessivamente bene, respira in maniera autonoma. Era stato trovato in un sacchetto di plastica alle porte di Milano, ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Niguarda di Milano. Allora, assistito con grande amore al personale dell'ospedale, ora aspettiamo solo che inizi a succhiare, a ciucciare il latte e speriamo che accada nelle prossime ore, ha spiegato l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che con il personale dell'ospedale ha condiviso la scelta anche del nome, no? Vorremmo chiamarlo Leone, Leone come il Santo Padre, no? Facendo un appello alle neomamme, l'abbiamo fatto anche noi ieri, insomma, di partorire in ospedale, insomma, è possibile rivolgersi ad una struttura ospedaliera, essere assistite durante il parto e scegliere di non riconoscere poi il proprio bambino mantenendo l'anonimato, no? nei modi che sono previsti dalla legge. La madre che ha abbandonato il figlio in mezzo alla strada avrebbe potuto fare questo, no? Sarebbe stato molto meglio per la salute di entrambi. Va bene. Anche il Papa sta bene, ha fatto l'intervento, gli hanno asportato questo nodulino al polmone destro, no? 7 medici si sono occupati. Saranno stati 7 medici della mutua oppure. Buon pagamento. Mamma mia. E adesso al

è finita la prima parte della giornata, ma che bella giornata questo mercoledì, giorno 14 del mese di ottobre. Una giornata che si aprirà, dai, sarà una giornata.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo...
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
12: Sorriso.
13: Le grandi orchestre entrano a casa tua, grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.
14: Sono le 8 e 3 minuti.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buongiorno da Ester Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati è insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1.
4: Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
22: Sorriso!
23: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
24: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
25: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
26: Bollettino Digiversario numero 1.
27: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
28: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
29: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
30: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
31: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
32: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
33: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Sorriso!
34: 3, 2...
35: È il momento di Mattinata spaziale. Spaziale, spaziale. Mattinata spaziale. È il momento di Mattinata spaziale.
36: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

E si parte, si lancia il razzo. Buongiorno sorrisini, buongiorno da Carlotta. La mattinata è spaziale su Radio Sorriso e continua, insomma, a navigare tra i vari pianeti musicali, le curiosità. E buongiorno a voi, naturalmente. Caffè alla mano, perché bisogna darsi una bella svegliata, io soprattutto, eh. E tanta bella musica per le prossime due ore in mia compagnia. Curiosità, argomento del giorno, insomma, state pronti perché ce n'è di carne al fuoco, anche se non è ancora ora di pranzo. E allora iniziate pure, fuoco alle polveri, i telefoni sono qui in vostra attesa, pronti a squillare. Lo 0423 736680 e 736681 sono i numeri di rete fissa. Se preferite invece mandarci un messaggino su WhatsApp, su Telegram, sul fisso, sul cellulare, intendo, su un SMS, ecco, vedete che è mattina per tutti. 345 48 45 663. E partiamo col primo giro. Il primo giro è di tango questa mattina. C'è Atos bassissimo.

Era Lida Ferrarese con le tradizioni, qui su Radio Sorriso non ce le scordiamo mai. E adesso, miei cari, una bella curiosità per voi. Non so se molti o alcuni di voi sono andati a visitare qualche volta le rovine di Pompei. Io no, non ci sono mai stata, ma ora che so questa curiosità che sto per condividere con voi, vorrei proprio andare a vedere. Sono ancora più curiosa perché credo che mi farei anche una bella risata. Certo, se mi ricordassi qualche parola di latino, un po' di versioni, insomma, sarebbe magari anche più semplice. Purtroppo io in latino ero un po' somarella e quindi magari avrò bisogno di una guida. Fatto sta che ho scoperto di recente che insomma Pompei, come ben sapete, è rimasto tutto crostificato sotto questo strato di lava dopo la terribile eruzione del Vesuvio, che ha praticamente fermato il tempo. Le persone sono nella posizione in cui erano migliaia ormai, perché siamo nel 2026. Non solo, si è scoperto, cioè non è una cosa recente, ci sono sempre state, l'ho scoperto io da poco, che i muri delle abitazioni, delle taverne, delle strade riportano delle scritte. E non delle scritte decorative, ma proprio tipo atto vandalico, come adesso trovate le scritte sui muri fatte dai mattacchioni che girano per la strada. Ecco, non sono i giovani d'oggi, sempre e probabilmente neanche soltanto giovani. Ci sono un sacco di scritte irripetibili a Pompei, lo sapevate? Voi ci siete stati, le avete viste? Beh, ne hanno tradotta qualcuna? In tal caso raccontatecelo, anche se certe cose appunto in radio non si possono proprio dire perché fanno riferimento a cosacce. Insomma, secondo me c'era un signor Claudio anche nella Pompei dei tanti anni fa. Andiamo avanti a ballare, dai, che c'è Simona 40 con Tiri Tiri.

0: È Rossella Ferrari con i suoi Casanova, il canto del mar qui su Radio Sorriso, e colgo l'occasione, visto che se la siamo ascoltata, per ricordarvi che proprio Rossella sarà al prossimo pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Assieme a Daniela Cavanna e Paola Fabiani saranno le tre ospiti speciali, un trio tutto al femminile, per il nostro pranzo del 15 novembre. Domenica 15 novembre al ristorante Casca Pin di Santa Maria di Zevio, Verona. Vi ricordo il prezzo per tutta la giornata danzante con pranzo, ospiti, divertimento a 40 euro a persona, e si può prenotare chiamando il nostro centralone allo 0423 7367 in orario ufficio. Ora facciamo una piccola pausa e poi rientreremo, inizieremo anche a parlare dell'argomento di oggi. Tenetevi pronti.
1: State ascoltando Mattinata Spaziale.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi, un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback. Negli ipermarket e online.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Sorriso! Radio Sorriso!
15: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
16: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
17: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
18: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
17: Ovviamente! Vieni anche tu!
18: Domenica 15 novembre al ristorante Casca Pin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
19: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
20: Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Vivi tutta la magia. Caldana Europe Travel. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
22: Sorriso!
23: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Con le Edizioni Baracca e la voce di Gianni Drudi in L'Ultimo Clown, rieccoci, rientriamo nello studio di Radio Sorriso e facciamo un po' di saluti. Stanno arrivando i buongiorni, buongiorno Alina che ci manda una bella foglia autunnale con paesaggio, ci piace molto. Saluti a Mario che mi manda come sempre una bella benedizione, grazie, ne ho proprio bisogno, grazie Mario. Buon mercoledì, si chiama Mattino, si scrive Dono, si pronuncia Speranza. E tu chi sei? Perché non ti firmi? Diteci chi siete, su via, altrimenti io continuo a salutare anonimi ascoltatori. Ciao anonimo ascoltatore o anonima ascoltatrice. Tra poco abbiamo l'argomento del giorno, rimanete sintonizzati perché oggi ne sentiamo delle belle. Prima però c'è Diego Zamboni con Fragole.
3: Fragole, pane e champagne. Fragole.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E per l'argomento del giorno direi anche, forse c'entra questo jingle, la libertà di prendersela con comodo. Vediamo, prima la sigla.
0: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: La libertà di arrivare quando ci pare e piace. No, sto scherzando. Oggi parliamo di arrivare in anticipo, di arrivare in ritardo agli appuntamenti, dal medico, a una cena, a un ritrovo di amici, un caffè al bar, dall'avvocato, dal commercialista. Insomma, la giornata è scandita da tanti appuntamenti. A volte ci sono delle cose che facciamo abitualmente, magari sappiamo che una volta a settimana si va, che ne so, dal fisioterapista. E una volta ogni mai ci capita invece di avere un altro tipo di appuntamento, soprattutto magari per gli appuntamenti presi molto molto in avanti. Quindi non so, io oggi mi prendo un appuntamento per aprile 2027 e quel giorno io mi ricorderò di andarci. Arriverò in ritardo o arriverò in anticipo? Ne possono capitare di tutti i colori. Quindi questa mattina vi chiediamo, cari sorrisini, di raccontarci di quella volta in cui ad un appuntamento siete arrivati o molto in anticipo o molto in ritardo. Sono due cose un po' diverse, però la situazione può sempre cambiare, come quella volta, questa ve la devo raccontare, quella volta in cui io sono andata tutta bella dal dentista. Sono andata dal dentista fiera ed orgogliosa, il giorno mi ricordo 29, vado all'orario prestabilito, arrivo, mi annuncio, la segretaria mi controlla il PC, mi guarda un po' smarrita effettivamente, perché ho sbagliato mese, cioè il giorno era giusto, l'orario perfetto, però mi sono presentato un mese prima. Queste sono cose che ti strappano anche un sorriso, poi dici, beh, potevo organizzarmi meglio, me potevo svegliare, però sono quei piccoli grani di sale che si trovano nella vita, no? E ogni tanto dico, vabbè, piuttosto di aver sbagliato mese in avanti, però in tal caso mi avrebbero chiamata. Ecco, raccontatemi anche voi queste piccole distrazioni, ritardo, anticipo, non fa nessuna differenza, l'importante è aver sbagliato orario. Invece Elena Cammarone ci dice presto con questo Alligalli, e quindi sbrighiamoci e balliamolo subito.

Le voci di Veronica Cuneo e Matteo Bensi che si incrociano in questa Figlia dei Monti direttamente da San Liscio 2026, e salutiamo Sandra di Codroipo che ci ha richiesto proprio un duetto tra questi due grandi artisti. Ciao Sandra, un bacione, una buona mattinata anche a Giuliana di Montichiari, ciao, buongiorno. Oh, allora salutiamo anche Silvia che mi dice: anche la mia amica Gina ha sbagliato mese, ma per il giorno del mio compleanno. Era una giornata come tutte le altre, e suona il telefono, rispondo e sento dall'altra parte: tanti auguri, buon compleanno! Era il mese sbagliato. Con un mese di anticipo anche la nostra Gina. Cosa dobbiamo fare, cara Silvia? A volte meglio prima che dopo, non lo so, c'è chi dice che prima porti sfortuna. Comunque se n'è ricordata, è quello l'importante, sei nei suoi pensieri. Salutiamo Marco che voleva fare una dedica a Renata e Beppe. Allora per voi Renata e Beppe, arriva il Mulino del Po con la polca del Far West.

0: ascoltando Mattinata Spaziale.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: messaggio a Radio Sorriso ed è subito liscio. 345 48 45 663 Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
1: Sono le 9:03.
2: A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Prima nota al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. È trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. Intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Sorriso.
10: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
14: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso!
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Marianna Lanteri con Mare Dentro, bella, una bella novità dalle edizioni AB Record, qui su Radio Sorriso, sempre in compagnia di Carlotta. La mattinata è spaziale e noi oggi stiamo parlando di un argomento che potrebbe diventare spinoso in alcuni casi, perché vi stiamo chiedendo, insomma, se vi è mai capitato di arrivare in ritardo o in anticipo in qualche occasione e che cos'è successo. E allora saluto Anna Rita, non è successo direttamente a lei, ma mi scrive al 345 48 45 663 questo messaggio. In un paese vicino al mio la sposa è arrivata in ritardo, ma il parroco non l'ha aspettata. È entrata in chiesa, messa iniziata, quindi il parroco ha detto: vabbè, è il ritardo della sposa fino a un certo punto e io inizio perché dopo c'è un funerale, scusate, Bella questa, bisogna fare attenzione perché non è la prima volta che sento una storia simile, cara Anna Rita, quindi vuol dire che sappiate che se avete appuntamento col parroco, il parroco è puntuale e pretende puntualità. Andiamo a salutare Francesca Monastier. Ciao Francesca, buona giornata a te. Arriva, come da tua richiesta, Raul Casadei con la Mazzurca di Periferia.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio,

Piena alle spalle la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

E ci sono anche le mondine con sento il fischio del vapore. Io invece qua sento dei rumori spaziali. Siamo già in orbita, Sì, sono le 9:28 e con questo bel brano delle mondine andiamo a salutare Giuliana. Sì, a salutare Giuliana che mi ha raccontato questo aneddoto. Vedi, invece io al mio matrimonio sono arrivata in anticipo. Ed è stato così un po', ho rovinato un po' la sorpresa, perché ovviamente io sono arrivata presto e tutti gli ospiti non erano ancora entrati in chiesa, erano fuori che bellamente si bevevano lo spritz al bar o chiacchieravano tra di loro. Io sono arrivata bella, per fortuna mio marito almeno lui era già entrato, altrimenti rovinavo la sorpresa anche a lui, vedi. Oggi la questione inizia a riguardare un po' le spose, no? In ritardo o in anticipo, però in realtà l'argomento si estende a tutte le esperienze che potete fare o aver fatto.

fatto, eh? Oggi parliamo di essere in ritardo o essere in anticipo. Che cosa è successo quella volta che vi è mai capitato di arrivare molto in anticipo per qualcosa o molto in ritardo? E cosa avete fatto? Avete aspettato nel primo caso? Siete stati bacchettati nel secondo? Raccontatela a Radio Sorriso e noi andiamo avanti a ballare con Beppe Carnevale, il valzerino Paris de Nuit.

0: State ascoltando Mattinata Spaziale.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, €3,74. Da 4 pezzi in su, €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
9: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da €16.900. Info su nissan.it.
10: Sorriso!
11: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
12: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

E c'è la Suonami Band con Da Danza Senza Fine su Radio Sorriso, andando a salutare Luigi che sta, immagino, girando in macchina o sei a Fontana Fredda, chi lo sa. Comunque, buona giornata Luigi, non sei solo perché abbiamo un altro Luigi che ci ha richiesto invece un altro brano, che è Treno di Patrizia. Lo facciamo partire subito perché qui sono le 9:42, immagino sia lo stesso orario anche a casa vostra. E abbiamo un sacco ancora da ballare e il tempo stringe.

E con Sabrina Salvestrina sul cappello, beh, dopo aver accontentato due Luigi, ora c'è la dedica a Luigino, Luigino di Altivole, dalla sorella Anna, Anna Maria di Fontane, con una bella canzone degli Alpini, quindi non cantata, ma immagino che la musica sia entrata nel cuore. Un bacione a voi, un saluto lo facciamo anche a Fiorella Motta di Livenza, che dice buongiorno a tutti, sono in ritardo oggi col buongiorno, no, non sei mai in ritardo col buongiorno, dai, un bacio Fiorella. Un saluto a Giovanni che dice oh, devo guardare la canzone, poi ti dico di che anno è. Un bel valzer viennese, austro-ungarico, ma volentieri, guarda, te lo cerco in diretta, niente meno, facciamo così. Valzer viennese, adesso lo troveremo subito e ci fionderemo sulle rive del Danubio come in un batter d'occhio. E allora andiamo con Walter Giannarelli e Sogno viennese.

0: E c'è anche Daniela Cavanna con Holiday Dreams su Radio Sorriso, al momento di salutarci però. Ragazzi, queste due ore volano velocissime. Allora io saluto Aurelia Udine che mi ha mandato un simpatico saluto. Saluto anche la nostra Iris che è arrivata. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Iris.
1: Buongiorno, buongiorno Carlotta, buongiorno sorrisini.
0: Puntualissima.
1: Sì. Di cosa parliamo stamattina?
0: Oggi parliamo
1: di sapere questa mattina, t'ho ascoltato e però non ho sentito l'argomento.
0: Allora te lo spiego io. Chiediamo ai sorrisini: vi è mai capitato di arrivare molto in anticipo o molto in ritardo per qualche cosa?
1: Allora è più probabile che io arrivo molto in ritardo che molto in anticipo, però
0: a volte si arriva. Io una volta sono arrivata in anticipo di un mese, pensa te.
1: Beh, capita. In ritardo sarei arrivata oggi.
0: Sì.
1: Ok, però mi avevano avvisato perché ieri pomeriggio avevo un impegno, io ero convinta fosse mercoledì.
0: Ah, ok.
1: Mi hanno salvato in corner. Ringrazio Thomas che mi ha detto: guarda, che è martedì, cioè lunedì. Mi ha detto: guarda, che è martedì, non è mercoledì. Io: come no? È mercoledì l'impegno. È martedì. No. Sono andata a vedere, effettivamente io ho scritto martedì, ma nella mia mente sono sempre stata convinta che fosse oggi. Quindi
0: sei
1: arrivata in ritardo.
0: Giorno della settimana sballinata. Anche io ce l'ho spesso quello,
1: Però se arrivi in anticipo, vabbè. Dici: sono scema, ritorno. Ma se arrivi in ritardo, cosa fai?
0: Dipende, perché magari c'è qualcuno che ti aspetta e che te ne dice anche quattro, probabilmente.
1: Beh, comunque mi capita spesso, avendo tanti impegni, devo dire la verità che ogni tanto mi capita, anche sul fatto degli orari. Se uno mi dà sempre appuntamento alle 3, una volta me le dà alle 14, per dire al posto delle 15, io mi perdo.
0: Ah, sì, sì, anch'io ho una cosa allucinante. Io l'ho fatto ben due volte la settimana scorsa. Sono andata bella a yoga alle 20:15, la lezione era alle 19.
1: E quindi l'hai persa.
0: E l'ho persa e non paga. Un paio di giorni dopo sono andata bella alle 15 dal fisioterapista e l'appuntamento era alle 14:15.
1: Perfetto, avrà pensato che è una deformazione professionale di chi lavora qui.
0: Probabile. Allora noi continuiamo a deformarci. Io vi lascio con Iris. Grazie per essere stati con me nella mattinata spaziale e noi ci risentiamo domani sempre alle 8. Buona mattinata, ciao Iris.
1: Ciao.
2: 3, 2, 1. Avete ascoltato? Mattinata spaziale.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo...
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
5: Siamo salvi!
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Sorriso.
13: A
12: te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
13: Partecipa alle nostre trasmissioni.
12: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
14: Sono le 10 e 3 minuti.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
17: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
18: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Il sindaco di Venezia, Venturini, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella e nel corso del cordiale colloquio, come informa il comune, che è durato circa 40 minuti, sono state approfondite le principali tematiche di interesse per Venezia.
19: Partiti i lavori per la posa della nuova rete dell'acquedotto lungo via Giotto nella frazione di San Gaetano a Montebelluna. L'opera guidata da Alto Trevigiano Servizi punta a rimodernare un'infrastruttura ormai segnata dal tempo attraverso la sostituzione di circa 520 metri di condotte obsolete e soggette a perdite con tubazioni di ultima generazione, garantendo un servizio idrico più efficiente e sicuro.
18: Nei giorni scorsi i sindaci dei comuni del litorale Veneto si sono incontrati sull'isola di Albarella per il Summit del Mare, appuntamento diventato ormai annuale. La sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin.
20: Una palestra a cielo aperto, dove natura è connubio con turismo e anche con agricoltura.
18: Questo è il commento del sindaco di Portoviro, Mario Mantovan.
21: La possibilità di portare e visitare la costa di Tornare al Veneto, che è la costa più bella che abbiamo in tutta Italia, visitarla in tutti i 365 giorni dell'anno, perché è una cosa stupenda. Ogni giorno dell'anno il Veneto si presenta ai turisti nella miglior forma che ci possa essere.
18: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
12: Richiedi la tua canzone preferita 0423 736681, il numero della segreteria di Radio Sorriso.
22: Fammi toccare la luna ancora stasera.
23: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
24: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
26: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
27: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
28: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E continua così il mercoledì mattina in compagnia di Iris. Buongiorno Sorrisini, vi saluto di nuovo. Ho appena salutato con Carlotta, però insomma arrivano i miei saluti di questo mercoledì, almeno a Castelfranco Veneto soleggiato. Una bella giornata di sole ci regala ancora questo ottobre. Allora ragazzi, iniziamo a leggere i vostri messaggini. Vi ricordo ancora l'argomento del giorno e vi ricordo anche i numeri per poter comunicare con noi. Stamattina vi stiamo chiedendo qual è la volta in cui siete arrivati in ritardo. Magari anche di qualche ora oppure di qualche giorno oppure in anticipo. Spesso e volentieri è una cosa che noto magari nei vari social, anche sui compleanni, che molti arrivano in anticipo magari di qualche ora, qualcuno invece arriva in ritardo di qualche giorno. Però l'importante in questo caso è sempre arrivare a fare gli auguri, ok? Se è in ritardo meglio, perché io dico sempre che in anticipo non porta molto bene. Però vi è mai capitato di andare a fare una visita al giorno sbagliato, di avere un appuntamento particolare e non essere arrivato, oppure di essere arrivato con largo anticipo, che non va bene comunque, perché anche quando vi danno un appuntamento, se alle 10 non è che alle 8 dovete essere lì, perché giustamente se ve lo danno alle 10 c'è una motivazione, anche negli ospedali che magari a volte spesso e volentieri si intasano quelle che sono le file perché magari qualcuno non rispetta il proprio orario. Va bene, dai, continuiamo con la musica. Vado ad accontentare nel frattempo l'amica Virginia con Tango Bolero, come ha fatto lei a scriverci al 345 48 45 663, che ricordiamo un numero che serve solo per i messaggi, altrimenti se ci volete chiamare 0423 736 680 oppure 0423 736 681, lasciate il vostro messaggio in segreteria telefonica e ci raccontate quella volta che siete arrivati in largo anticipo oppure in largo ritardo.

Buona vera Romagna Folk su Radio Sorriso. A ricordarvi che tra pochissimo giocheremo con Aladino e la lampada meravigliosa per lo spettacolo che si terrà il 18 di ottobre alle ore 15 alla Sala da Ponte e Cinema Martinovic del Centro Giovanile di Bassano del Grappa. Quindi se avete voglia di andare a vedere questo spettacolo Aladino e la lampada meraviglioso nella giornata di domenica alle 15, fate attenzione perché tra pochissimo si gioca. Tra pochissimo invece arriverà anche la nostra sala di Dentur, quindi dovete fare attenzione anche a lei, a cosa ha da consigliarvi. Nel frattempo ci ascoltiamo Patrizio Lucidi con La tarantola velenosa.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale e buona giornata. Da tanti anni De Nova e Dentur si distinguono perché sono competitivi, no? Riuscendo a restituire sorrisi e salute orale a tantissime persone. Noi da tanti anni ne stiamo parlando con questa simpatica signorina, possiamo dire signorina Dentur? Eccola qua, Sara, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, signorina di una volta. Parliamo di cure dentali, sì. Soprattutto parliamo che in clinica De Nova chi viene trova uno staff molto competente sulla chirurgia. Sono molto molto preparati, 20 anni che gli italiani vengono proprio per fare gli impianti fissi, e anche per chi ha problemi di poco osso, quindi sono specializzati nella ricostruzione dell'osso mancante. Quindi insomma, venite anche al di là del risparmio, che è veramente tanto, ma anche per sentire un parere, perché sono chirurghi veramente preparatissimi che fanno corsi di aggiornamento in tutta Europa, quindi troverete veramente grande soddisfazione durante proprio anche la spiegazione della problematica del vostro caso.
0: Certo, nel frattempo che tu parlavi io mi guardavo le foto che vedo nel sito, da casi disperati si torna veramente con sorrisi meravigliosi, questo grazie.
1: Sì, oggi ci sono delle grandi opportunità, e soprattutto per chi ha paura c'è la possibilità di fare la sedazione cosciente, quindi insomma con la massima tranquillità si può affrontare anche il momento dell'intervento.
0: È il momento di dare tutti i contatti telefonici, anche WhatsApp, che interessano i nostri ascoltatori.
1: 045 97 00 25, oppure clinicadenova.com, da lì c'è l'icona di WhatsApp e ci potete direttamente scrivere.
0: Mi interessava ricordare anche Arsego, grande fiera dal 16 al 20 di ottobre con te personalmente, giusto, perché tu presenti sempre.
1: Sì, provincia di Padova, una fiera stupenda, venite, e in fiera chi viene in fiera avrà uno sconto del 15% sulle cure dentali, lo diamo solo in fiera, quindi venite a conoscerci.
0: Quasi in concomitanza, anzi in concomitanza per quanto riguarda i giorni iniziali, anche Vigasio dal 15 di ottobre all'8 di novembre.
1: La fiera della polenta a Verona, sì, e poi Mantova, la fiera del riso mantovano all'area Boma, la favorita.
0: Dal 13 di ottobre al 1 novembre, vedi come sono informato? Va
1: sì.
0: Bene, Sara, sei stata bravissima, ci sentiamo la prossima volta.
1: Grazie a tutti, ciao, a presto.

italiano su Radio Sorriso con Tubo Fallo Americano, il nostro direttore Alex. Allora ragazzi, si gioca con Aladino e la lampada meravigliosa, perché vi regaleremo 2 biglietti per domenica 18 ottobre alla Sala da Ponte presso il centro giovanile di Bassano del Grappa. Ci saranno 2 spettacoli, quello delle 15 e delle 18 in questa domenica 18 ottobre, ma noi vi regaliamo quello delle 15. Allora, la compagnia del villaggio al titolo dello spettacolo, ricordiamo, è Aladino e la lampada meravigliosa. Allora, per vincere questi 2 biglietti dovete solo scriverci al 345 48 45 663. Qual è il titolo del musical che vi ho appena detto? Aladino e la lampada, puntini puntini puntini, la parola in più la dovete aggiungere voi. Ricordiamo, la compagnia del villaggio a proporvela, ragazzi molto molto giovani, un bellissimo musical da non perdere. Radio Sorriso vi regala i biglietti domenica 18 ottobre alle 15 presso la Sala da Ponte, presso proprio il centro giovanile a Bassano del Grappa. Noi continuiamo con la musica, arriva Marco il Clan.

è tremenda. 345 48 45 663. Aladino e la lampada, puntini puntini puntini, dovete dirmi voi la parola che manca per poter vincere questi due biglietti per domenica 18 ottobre.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Sorriso!
12: Fai la tua richiesta. Chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 7366 81 0423 7366 81.
13: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
14: E per cosa, ingegnere?
13: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
15: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Minchiomariano.it.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Hit Universe of Fun.
19: Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
22: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche il tango La Comparsita, così abbiamo accontentato Tiziano da Roncaglia che ce l'ha richiesto. Lui è uno di quelli che arriva in largo anticipo, soprattutto dice se ho una visita arrivo sempre prima. Ma non si fa però Tiziano, mi raccomando, come non si arriva è troppo in ritardo, non si arriva mai neanche troppo in anticipo. Salutiamo l'amica Anna di Sassuolo, un abbraccione forte a lei. Saluto Luigina di Morgano, siamo in provincia di Treviso, un abbraccio fortissimo a te. Saluto Virginia di Rossano, grazie Virginia. Lei chiede: ma ragazzi, c'è il Gran Galà quest'anno? Ma se hai i biglietti, Virginia. Vabbè, comunque sì, il Gran Galà ne abbiamo parlato anche l'altro giorno insieme a Michele Ranieri, che sarà uno dei tanti ospiti insieme a Elena, che avete sentito anche prima con la sua canzone Due Ore, e sarà al Gran Galà delle Orchestre il 29 di ottobre al Teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa. Quindi giovedì 29 ottobre ci sarà il Gran Galà. E se avete piacere di essere dei nostri, voi lo sapete che potete chiamarci in orario ufficio allo 0423 7367 per prenotare anche il vostro biglietto. Saluto l'amica Laura di Cervarese, saluto Sandra di Gemona del Friuli. Buongiorno ragazze, grazie di essere all'ascolto della radio più giovane che mai, anche quella che adesso vi porta in viaggio. In realtà vi porteremo anche in viaggio noi di Radio Sorriso, perché col nostro direttore Alex andrete in Slovenia dal 27 al 29 novembre. Però nel frattempo andiamo in viaggio con Manuel Malanotte e il brano Viaggio.

0: Elena Salvestrin con Trink Trink sulla radio più giovane che mai. Saluto Fiorella di Moto di Livenza, è lei che ha vinto i biglietti per andare a vedere lo spettacolo di domenica, quindi Aladino e la lampada meravigliosa è la risposta della compagnia del villaggio. Grazie mille, alle ore 15 avrai la possibilità di vedere il tuo spettacolo. E però fate attenzione perché durante la giornata giocheremo ancora, quindi accontenteremo qualche altro amico o amica di Radio Sorriso. Dai, nel frattempo si continua, vado a salutare chi ci ha mandato anche un bel messaggio vocale, sentiamo un po' cosa ci racconta questo nostro amico.
1: Buongiorno, mi chiamo Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Volevo darvi il benvenuto, il buongiorno a tutti i sorrisini e anche a te personalmente, perché sei bravissima, hai una voce caldissima e questo ti dà onore.
0: Grazie.
1: Una cosa che a me personalmente dà fastidio quando una persona arriva in ritardo, oppure una persona mi dà un appuntamento e io arrivo in ritardo, è una mancanza di rispetto per la persona che ti ha dato l'appuntamento. Bene, e questo è tutto. Poi scegli se vuoi mettere una canzone di Galassi, è quello che mi fa piacere. Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie, grazie mille, altrettanto una buona giornata anche a te. Però non vi stiamo chiedendo stamattina se vi dà fastidio se qualcuno arriva in anticipo e in ritardo, vi stiamo chiedendo se vi è mai capitato magari di sbagliare a guardare un appuntamento ed arrivare il giorno prima, il giorno dopo, insomma vi è mai capitato proprio di arrivare in ritardo oppure in anticipo sotto questo punto di vista, non se vi dà fastidio oppure no.

0: con Gratta e Vinci su Radio Sorriso. Saluto Elvira e Roberto, ciao ragazzi, un abbraccione forte e saluto anche l'amica Santina di Cittadella. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Sorriso!
8: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
9: Sono le 11:02.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. L'autonomia compie un passo in avanti decisivo. Abbiamo sottoscritto le intese definitive con le 4 regioni che hanno avviato questo percorso, approvando gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Un passaggio istituzionale importante e decisivo, lo ha detto il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli.
12: Partiti i lavori per la posa della nuova rete dell'acquedotto lungo via Giotto nella frazione di San Gaetano a Montebelluna. L'opera guidata da Alto Trevigiano Servizi punta a rimodernare un'infrastruttura ormai segnata dal tempo attraverso la sostituzione di circa 520 metri di condotte obsolete e soggette a perdite con tubazioni di ultima generazione, garantendo un servizio idrico più efficiente e sicuro.
11: È un progetto pilota che intende promuovere la salute negli ambienti di lavoro, mettendo in relazione benessere delle persone con ambiente, società e sistema economico, quello presentato dalla Regione Veneto con Confindustria Veneto Est nell'ambito della piattaforma regionale Venexus.
1: La cultura.
11: Aperta al Museo del Novecento di Mestre, Players, Giochi, Videogiochi, Cultura e Società. È una mostra che ripercorre 80 anni di storia del videogioco come forma espressiva e fenomeno culturale. Chiuderà il 14 febbraio. E questo è tutto.
13: Contattare Radio Sorriso è semplice e veloce con WhatsApp. 345 48 45 663 è il numero a cui fare le tue richieste e le tue domande. Con WhatsApp ti rispondiamo in un attimo. 345 48 45 663.
14: Ok,
7: trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
15: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
18: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
17: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
19: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Sorriso.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Acqua di Mare su Radio Sorriso. Salutiamo Virginia di Vicenza. Lei dice: Iris, le mail purtroppo hanno sostituito carta e penna. Ed è vero, però devo dire la verità, Virginia, che chi ama scrivere continua a farlo. È un po' anche quello che viene insegnato in casa. Se in casa magari ai nostri figli dessimo più meno telefonini e più carta e penna, probabilmente, cara Virginia, riuscirebbero a fare anche qualcosa in più, perché poi dopo arrivano a scuola e si trovano male loro, perché poi a scuola non è che puoi fare quello che vuoi, i telefoni rimangono chiusi in un cassetto. Va bene, dai Virginia, un abbraccione grande. Comunque vi ricordo ancora l'argomento di oggi, che non c'entra niente con le mail. Stiamo parlando della volta in cui siete arrivati in ritardo oppure in anticipo. Raccontatemelo se ne avete voglia. Nel frattempo continuiamo con la musica. Arrivano Rossella Ferrari e i suoi Casanova con Amore Clandestino, e poi ci sarà la puntata anche con Antonio Poli di Amel Medical.

0: Antonio Poli su Radio Sorriso, nuovo appuntamento con l'azienda Amel Medical. Anche in questa giornata siamo qua per parlarvi, per proporvi l'Antidolor Pro, concentrato di elettronica fotonico, ed è un aiuto bello tosto per i dolori, per chi soffre di dolori. Questo è l'Antidolor che fa per voi.
1: Allora, sì, hai spiegato bene. Allora, mentre dicevi queste parole, io mi collegavo al pensiero che mi ha fatto il mio medico curante, che utilizza anche lui Antidolor Pro a casa e lo consiglia anche ai suoi pazienti. Oggi questo dispositivo deve essere come il misuratore di pressione, deve essere come la macchinetta dell'aerosol che tutti ce l'hanno in casa. Perché? Perché una botta, una contusione, un colpo di mal di schiena ti evita di prendere i famosi farmaci antidolorifici e vai a risolvere il problema proprio alla base, perché il nostro dispositivo, grazie alle sue frequenze, va a lavorare sulle cellule interessate a produrre il dolore, per cui lavoriamo alla base del problema, risolto la causa, risolto il problema. Cari amici, voi che avete dolori di qualsiasi genere e che magari avete già un sacco di pastiglie da prendere per la pressione, per il cuore, per tante cose, non volete mettere in sofferenza ancora di più con altri farmaci il vostro fegato, il vostro reni, la vostra milza, chiamateci 800 80 20 40 per avere una soluzione definitiva ai vostri dolori articolari, artrosi, artrite, osteoporosi. Chiamateci che noi ve lo facciamo provare e lì già dopo la prima prova avrete modo di capire che realmente è vero, perché io vedo le persone che restano sbalordite e dicono: ma non ho più il dolore. Ho detto: ma in radio cosa dico io? Perché? Perché funziona, funziona. 800 80 20 40,
0: la linea per contattare naturalmente i responsabili di Amel Medical e per avere diritto a questa prova in casa vostra. Magari dopo, nella seconda parte, dopo il disco, parleremo anche della possibilità di fare la prova direttamente in fabbrica lì a Carmignano di Brenta.
1: Assolutamente.

0: Caro Antonio, eravamo rimasti alla prova assolutamente gratuita di Antidolor Pro in casina dei nostri amici ascoltatori, però anche la possibilità di riceverli in fabbrica direttamente nella Comfort Zone di Amel Medical a Carmignano di Brenta.
1: Hai detto bene, Giovanni, e qua mi allaccio al discorso proprio di una signora ascoltatrice proprio della nostra radio, di Radio Sorriso, che non è per mancanza di rispetto vostra quando ci ha chiamato, io sono piena di dolori però non voglio che venite a casa mia, ho sentito per radio che voi date la possibilità di venire da voi in fabbrica per provarla, io vorrei questo, nessun problema. Quando è arrivata da noi in fabbrica, gli abbiamo offerto il caffè e quant'altro, non è per mancanza di rispetto nei vostri confronti, ma voi capite, con tutto quel che si sente in giro, che se ne sentono di tutti i colori, ricevere una persona in casa non conoscendovi e solo sentendovi per radio, noi abbiamo un po' di diffidenza, che adesso vedendovi che famiglia che siete, poi dopo è arrivato mia moglie, è arrivato mio figlio, ma sa, mi scusi, ma non c'è scusarsi, è normale, per cui non avete timore, voi chiamateci, perché se c'è della titubanza, caro Giovanni, è normale con quel che si sente in giro, ma chi c'entra in casa, cosa succede e quant'altro, per cui state assolutamente tranquilli. Se non volete che noi veniamo a casa vostra per farvi la prova e siete sofferenti di dolori, venite voi da noi, che sarete sempre accolti con un caffè e con una partita di chiacchiere dove vi facciamo tutte le prove,
0: esatto,
1: che servono.
0: La fabbrica è lì, non si sposta, venite quando volete.
1: Assolutamente.
0: Basta chiamare però, perché bisogna organizzare, no?
1: Assolutamente sì, voi dovete chiamare prima, specificare, il numero è l'800 80 20 40. Dopo, tu che sei molto bravo, parla del nostro sito, che tu abbiamo
0: sì,
1: sito molto,
0: perché
1: molto...
0: tutto quello che viene raccontato qui alla radio, a volte puntiamo determinati prodotti e ausili che vengono collegati all'Antidolor Pro, però se volete vedere tutto, abbiamo due minuti di tempo noi per parlare alla radio, quindi la roba è tanta, con calma voi andatevi a vedere il sito all'indirizzo www.amelmedical.com. abbiamo finito,
1: è bellissimo, grazie a voi tutti, buona continuazione di giornata, ciao!

di Sabia su Radio Sorriso, ce la siamo ascoltata con Ben Bang. Ricordo che poi Maura sarà nostra ospite tra una mezz'oretta alle 12 qui su Radio Sorriso con Artisti in Radio. E poi su Sorriso

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sorriso.
5: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736680.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale.

0: Natale. Affidati a Classe 1 Eventi.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Sorriso!
8: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ci siamo ascoltati anche Cuba Libre Amor con Luca Roncari. Saluto Iole di Mestre, ciao Iole, un abbraccione forte. Se vuoi chiamarmi allo 0423 736 680, perché in segreteria telefonica poi ti è caduta la linea, quindi se vuoi chiamare e parlare con me 0423 736 680. E noi salutiamo anche l'amico Adriano di Pordenone, ciao Adriano. Andiamo con Marco Bucce e Francesca Melzani, il Ciaccia come stai?

L'orchestra di Katy Piva, il cielo su Radio Sorriso. Allora salutiamo Walter Di Buia sulla radio più giovane che mai. E subito dopo invece salutiamo anche l'amica Nadia di Piazzola sul Brenta con la richiesta del brano di Castellina Pasi, Erbitter, da dedicare a nonno Adele, che so che nonno oggi festeggia il compleanno, quindi tanti e tanti auguri anche da parte nostra.

Rita del Mare con L'amore non ha età, su Radio Sorriso. Saluto Walter di Buia, saluto ancora Nadia di Piazzola sul Brenta. Spero che il nonno Adele abbia sentito questo messaggino. Un abbraccio fortissimo a voi. E noi andiamo con Selena Valle, ce l'ascoltiamo con Io sono così.

radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana con Ladro di Sogni. Ricordarvi un altro grande appuntamento tra pochissimo con Mauro De Stabia, però ricordarvi anche che domenica 15 novembre avremo il pranzo di Radio Sorriso, quindi pranzo e ballo con i nostri ascoltatori. Saremo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio. Per prenotare, lo state già facendo e siete già in molti e questo ci fa un sacco piacere, 0423 7367, avete tempo dalle 9 della mattina alle 18 in orario ufficio allo 0423 7367, trovate i nostri ragazzi che vi rispondono al telefono, al nostro centralino, e ringraziamo in questo caso Diego che per la maggior parte delle volte sentirete quando chiamate il nostro numero di centralino, meglio di centralone, che serve un po' per tutto, per iscriversi al pranzo, per chiedere i biglietti per il gran galà delle orchestre, per chiedere informazioni sui nostri viaggi, sia quello della Slovenia d'avvento oppure anche quello della Val di Peio. Andiamo con Lella Blu, la Mazzurca, Lellina e poi subito dopo mezzogiorno Maura dei Savia qui a Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group, tutto semplicemente meraviglioso.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Hit Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: Sono le 12:04.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Bentrovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, di natura pare maligna. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18:45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica. 36 squadre, ancora a zero Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Sorriso.
17: Un messaggio a Radio Sorriso
18: ed è subito liscio. 345 48 45 663. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
23: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
25: Maglie e Body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
6: Sorriso!
26: È il momento di...

0: Isabella su Radio Sorriso con la voce di Maura, le cose che non sai di me, e oggi scopriremo qualcosa in più di Maura. Ciao Maura!
1: Sì, ciao, ciao Iris, ciao amici di Radio Sorriso che siete in ascolto, vi mando un abbraccio. E cosa vuoi sapere oggi di me, Iris? Sono curiosa.
0: È già preoccupata perché
1: Sì.
0: Soprattutto preoccupata perché lei mi dice: Iris, ho detto, vuoi un caffè, qualcosa? No, perché io vivo di prestazione d'ansia. Sì, ma dopo tutti questi anni sopra il palco, ancora ti emozioni così tanto?
1: Mi emoziono quasi di più qui in radio che non in palco. Sì.
0: È perché ormai il palco è la tua casa.
1: Lì sono, sì, un po' più a mio agio, poi dipende da situazione a situazione, da locale a locale, cioè ci sono locali che ti mettono un po' di ansia in più, un po' di emozione maggiore.
0: Come fai quando hai il momento ansia?
1: E niente, penso andrà tutto bene. Mi autoconvinco.
0: Sei una ragazza positiva nella vita.
1: Esatto,
0: quindi
1: sì,
0: vedi
1: sì,
0: il lato positivo.
1: Sì, sì, cerco sempre, sì. Sì, bisogna darsi coraggio.
0: Per forza.
1: Ce la posso fare e autoconvincersi.
0: Vabbè, dai, non chiedi aiuto agli uomini della band.
1: No, non mi conviene.
0: No. Sarebbe una cosa ancora più catastrofica.
1: Se chiedo aiuto a Gigi, lui è sempre pessimista di solito.
0: Ok, quindi
1: pensa
0: niente.
1: Al peggio, avrai ragione, lui quello è il suo motto.
0: Ah, ok. Pensa al peggio, avrai ragione, è il suo motto.
1: Ecco.
0: Invece il tuo qual è?
1: Il mio ce la puoi fare.
0: Ok. Chi è il più pessimista? Lui in...
1: Sì, sicuramente.
0: E invece la persona più positiva in orchestra sei tu?
1: Sì, forse
0: la parte
1: sì.
0: Femminile.
1: Sì, sì,
0: quello
1: sì.
0: Invece che fa ridere tutti?
1: Romes abbastanza.
0: Ah, è quello più divertente.
1: Prima c'era Paolo Rossi, quello che ho sostituito io, il bassista.
0: Sì,
1: sì, faceva battute con noi che aveva confidenza, era uno che faceva battute parecchio. Ah. Sì, sì. E comunque poi anche con Fred si scherza abbastanza. Sì, Fred è molto proprio professionale, lui lo vedi sempre lì un pilastro solido.
0: Deve portare avanti la serietà della band.
1: Sì, esatto. Infatti quando delle volte sgariamo andiamo un po' fuori, qua ormai ci stiamo lasciando
0: degenerando.
1: Andare. Degenerando tutto, esatto. Proprio.
0: Quindi ritira un attimo i remi in barca.
1: Sì.
0: Allora, com'è stata l'estate 2026?
1: È stata impegnativa, come ti dicevo, dai, però è stata anche un motivo per migliorarmi e per crescere.
0: Hai imparato qualcosa di nuovo,
1: nuove,
0: parlavamo
1: sì,
0: fuori
1: sì,
0: diretta.
1: Sì, esatto, sì.
0: Perché così può capitare di avere magari un momento di defiance.
1: Quest'anno è toccato a Gigi.
0: E quindi tu, insomma, in qualche maniera hai imparato qualcosa in più.
1: Qualcosa in più, sì, perché ho cercato di sostituirlo in alcune serate, come magari gli amici che vengono a ballare avranno visto. E ringrazio tutti, sia i comitati delle feste, anche i gestori dei locali che comunque hanno accettato questa cosa. Sì. E alla fine mi sembra sia andata bene, quindi sono anche contenta, siamo contenti.
0: Ma tu studi durante il giorno? Perché parlavamo del fatto che hai uno studio.
1: Sì.
0: E quindi tu riesci durante il giorno, di notte perché ami farlo di notte.
1: Mi piace di più la notte, sì.
0: Quindi tu quando non canti, comunque giù dal palco, sei in studio a provare?
1: Sì, anche perché bisogna, cioè alcune canzoni sono parecchio impegnative e non è che riesci a farle così, almeno io non sono magari un fenomeno e quindi non riesco a farle così dopo averle ascoltate una volta. Ecco.
0: Ci devi stare dietro, studiare, è una tecnica
1: sì.
0: Oppure?
1: Ho fatto anche la scuola di canto, posso dirlo?
0: Sì, sì.
1: Qui a Art Voice Academy, della maestra Sonia Fontana. E quindi sì, mi hanno insegnato insomma vari modi per studiare una canzone. Non è che sì, devi fare vari passaggi per poterla memorizzare bene e farla anche tua. E quindi di solito mi piace sia vedere il significato, il senso del testo e poi comunque personalizzarla senza uscire insomma da quello che è lo spirito della canzone.
0: C'è un brano che senti particolarmente tuo dell'orchestra, che porti in orchestra?
1: Beh, questa canzone che abbiamo appena fatto sentire, Le cose che non sai di me, mi è piaciuta particolarmente, era la mia preferita di Sanremo 2026. Perché sì, la sento mia, mi piace.
0: Ti piace?
1: Mi piace come testo e anche come musica, come canzone in generale, mi dà una bella energia. Dopo ce ne sono anche tante altre, però quella mi è piaciuta particolarmente, delle più recenti, dai, per dirvene una recente.
0: E altre cose che hai portato di nuovo quest'anno?
1: Beh,
0: sul
1: ultimamente
0: palco?
1: Proprio, che volevo quasi quasi portarvele qui questa mattina, però ho detto forse sono troppo nuove.
0: Ma no, non è vero, tu prova a vedrai,
1: no,
0: che
1: adesso,
0: magari
1: adesso bisogna, non si capisce anche con questa intelligenza artificiale cosa fanno, ormai facciamo fatica a distinguere, sì, anche la realtà.
0: È vero.
1: Quindi è tutto un po' strano, sta prendendo una piega strana, non si sa dove andrà a finire. E vedremo, sono curiosa. E quindi ci sono anche delle canzoni. Comunque, ho fatto ad esempio Move to the Sun.
0: Sì.
1: Move to the Sun. E quella mi è piaciuta come canzone.
0: Sì.
1: Un po' particolare anche quella.
0: Le hai scelte tu le cover da riportare in orchestra? Le scegli tu oppure ti vengono consigliate?
1: Allora, io le propongo. E poi se vengono accettate dal capo Gigi, se passano il suo...
0: Ma proponi il brano e lui lo va ad ascoltare oppure proponi proprio già la tua versione?
1: No, propongo il brano originale,
0: sì,
1: lui lo va ad ascoltare per capire anche se si adatta al mondo del ballo.
0: Al mondo del ballo, sì.
1: Esatto.
0: O se c'è qualche magari ritocchino anche da fare a livello musicale.
1: Sì, esatto, e quanto bisogna intervenire per renderlo ballabile, perché appunto lui poi è l'artista che fa il tutto, no? Che sistema, modifica e remixa lui.
0: Sì. Giustamente, giustamente.
1: Sì, sì, sì. E anche lui, insomma, anche di notte, soprattutto di notte, anche lui fa queste cose.
0: Vi messaggiate di notte?
1: Sì, sì, sì, sa che io sono sveglia, lui è abbastanza, quindi ci scambiamo messaggi, sì, alle 4 di notte, 5, mi fa: ah, dimmi come ti sembra sta cosa.
0: Insomma,
1: non è male.
0: Bello, dai, adesso ci ascoltiamo invece la voce di Fred.
1: Sì, con un bel classico che ci richiedono sempre e che non passa mai di moda.
0: Allora ce l'ascoltiamo qui ad Artisti in Radio, la voce di Fred dei Sabia con My Way sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Oggi ospite Maura proprio dei Sabia.

0: ci siamo ascoltati Sabia, la voce di Fred con My Way. Allora, Maura, cosa prevede questa stagione 2026-2027 adesso che siete tornati in piene forze?
1: Esatto. chissà cosa ci riserverà il futuro. È sempre una sorpresa anche per noi, perché si fa il programma delle serate, però poi a volte ci sono cambiamenti improvvisi anche a seconda dell'andamento dei locali aperti, chiusi, non si sa. Speriamo bene.
0: Però so già che voi avete già deciso cosa fare a Capodanno, vero?
1: Siamo un bellissimo appuntamento che non si ripeterà più.
0: Non si ripeterà più perché sarà proprio l'ultima serata.
1: L'ultima
0: ne
1: serata
0: parlando anche i vari
1: locale.
0: Social. Quindi
1: esatto.
0: Sì.
1: Beh, di un locale dirlo. Storico, sì. L'Hollywood a Salzano in provincia di Venezia. Dispiace a me, sinceramente.
0: Che effetto fa? Perché è capitato, insomma, in quest'anno, soprattutto nelle nostre zone, che più di qualche locale abbia chiuso, tra cui l'Hollywood, che adesso sta facendo delle riaperture speciali, ma chiuderà proprio con il vostro Capodanno 2026, finirà praticamente quella che è un'era. Che effetto fa quando sentite locali dove praticamente tu sei cresciuta?
1: È un effetto strano, sì, io che sono arrivata bene o male anche solo da pochi anni,
0: sì.
1: Insomma, non è poi così tanto.
0: Beh, anche perché
1: una
0: sei
1: decina,
0: giovanissima.
1: Sì, una decina d'anni, grazie.
0: Io la trovo sempre bellissima e giovanissima.
1: Mi vuole bene.
0: No. Poi dopo la vedrete in TV anche come,
1: ecco, allora
0: come vestita,
1: voi.
0: Avete visto la foto sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, cioè, è veramente sempre super elegantissima.
1: Grazie Iris. Comunque speriamo bene. Io proporrei a qualcuno, se ha la possibilità, aprite un locale qui in Veneto. Perché ormai ne sono rimasti pochi, no?
0: Sì, anche perché la musica da ballo fa bene.
1: Esatto, fa bene alla salute, fa bene allo spirito e mantiene giovani.
0: Ma la tua famiglia, in famiglia da te c'è qualcuno che balla?
1: Mia mamma quando era più giovane andava a ballare. E poi ha conosciuto mio papà e mio papà era più tranquillo.
0: E quindi niente.
1: Sì.
0: Non viene a ballare.

0: effettivamente.
1: Sì, ne inventano sempre di nuovi. Poi star dietro ai balli di gruppo è una cosa complicatissima. Ho visto, ormai ci siamo forse anche un po' arresi. No, perché hanno anche i loro club, le loro scuole. Sì. Ognuno lo balla in un modo, ogni ballo una coreografia diversa. E quindi va a finire che fai quelli più tradizionali, si ritorna al cha-cha-cha, al mambo, l'alligalli, il twist, perché quelli bene o male li sanno ballare tutti e continuano ad essere, insomma.
0: Sì, che già lì, insomma, spesso e volentieri, magari effettivamente è vero, qualche scuola di ballo ci mette qualche sua coreografia.
1: Sì, sì, sì, sì, però ci sono proprio canzoni che, come quella che ha vinto Sanremo, che ognuno fa la sua versione.
0: Quella di Salda Vinci.
1: Sì, super sempre sì, ci sono mille versioni. A parte, vabbè, l'anello che rimane.
0: Ok, la parte dell'anello rimane.
1: Però vabbè, sì, quella per dirne una, ma ce ne sono anche altre degli anni passati che vedevo che facevano passi differenti. Allora dopo ti ritrovavi con la pista, un quadrato ballava in un modo, un quadrato in un altro, si scontravano mentre ballavano, insomma, un casino.
0: Può succedere anche
1: questo. Confusione, dai. Allora alla fine è meglio andare sui classici, che loro li ballano più o meno tutti uguali.
0: Ti ricordi le prossime date, i prossimi appuntamenti?
1: Brava, brava Iris. Allora sabato, io mi ricordo sabato 17 siamo proprio all'Hollywood di Stalzano.
0: Ok. Quindi, dove ricordiamo tornerete anche per il Capodanno, quindi già abbiamo annunciato il primo Capodanno dell'anno.
1: È vero, proprio.
0: Quindi sabato 17 Hollywood Stalzano.
1: Esatto. Poi sabato 24 bellissima festa ai Marroni del Monfenera a Pederobba. È in provincia di Treviso?
0: Sì.
1: Perché io con le province faccio di quella.
0: No, è provincia di Treviso, te lo confermo, Pederobba, dove c'è la festa dei Marroni.
1: E poi altro bellissimo appuntamento sabato 31 Halloween alla Baita al Lago.
0: Sarete dall'amico Franco.
1: Sì, devo ancora decidere cosa mettermi. Per Halloween vedremo, dai. Ci sto pensando.
0: Vestirei tutti?
1: Cerco sì di mettergli qualcosa a tutti, almeno qualcosa in testa, qualcosa cerco di mettere.
0: Sei tu la...
1: alcuni, ad esempio Fred è abbastanza, gli piace vestirsi sia a carnevale che in queste situazioni Halloween, gli piace. E altri dipende dall'estro.
0: Dipende dalla...
1: E allora a volte bisogna un po'...
0: spingerli.
1: Dargli un aiuto, dargli una spinta leggera.
0: Va bene, allora noi siamo giunti al termine anche di questa mezz'oretta, perché tra pochissimo ti aspettano in televisione. Ricordiamo questa sera alle 20:30 la replica di Artisti in Radio. Ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le date.
1: Sì, certo, allora su Facebook ci trovate come Orchestra Issabia, oppure io personalmente come Maura Norpiatto. Poi c'è anche Alfredo Tiozzo Pezzoli, che è il nostro Fred. E c'è anche Fiore, che lui si firma come Fiore Mr. Flower, quindi è una roba un po' più
0: particolare. E adesso tra l'altro ce l'ascoltiamo la sua voce.
1: Esatto, in questa bella canzone, secondo me, bellissima canzone di Bruno Mars e Lady Gaga.
0: Sì.
1: E ho portato pazienza perché come ho cercato, chiedo scusa a Lady Gaga, però vabbè. Ognuno fa la sua versione, fa la sua parte con quello che può.
0: Giustamente.
1: Spero vi piaccia. Die with a Smile, a me trovo sia una bella canzone. Importante avere sempre il sorriso, no?
0: Anche bravissima, bravissima. Grazie mille.
1: Proprio come si chiama la radio, tra
0: infatti,
1: l'altro.
0: Radio Sorriso.
1: Sì. Non l'abbiamo fatto apposta.
0: No, non l'abbiamo fatto apposta, veramente. Grazie, Mauro, un abbraccione.
1: Isa, grazie a voi di Radio Sorriso, ciao.
0: Grazie Sorrisini, ricordo ancora questa sera la replica alle 20:30.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
14: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Sorriso!
15: È il momento di ridiamoci su!

0: Il fox di Tiziano Tonelli, te lo ricordi Snoopy?
1: Il cagnolino bianco e nero? Certo che me lo ricordo.
0: Che
1: con la
0: bello,
1: casetta, poi c'era il come si chiama? Il canarino quello giallo.
0: Sì,
1: è un nome.
0: Mannaggia.
1: Vabbè, comunque ricordiamo sì.
0: Woodstock.
1: Sul serio si chiamava così?
0: Sì.
1: Ah, no, proprio.
0: Guarda, verifica.
1: No, ci credo.
0: Si chiamava proprio così l'uccellino giallo, ma non è oggi il tema degli uccelli,
1: io
0: caro
1: mi
0: Max.
1: Titi, ma Titi è un altro uccellino giallo.
0: È un altro ancora, che non c'entra.
1: Va bene, siamo in diretta anche oggi, 12.42, sempre puntuali però noi ultimamente, vero?
0: Sì.
1: Cioè, sempre, iniziamo sempre prima, comunque meglio
0: non
1: così.
0: Ti lamentare, non ti lamentare, vivi e lascia vivere.
1: Anche sì, anche
0: ecco,
1: no. Ecco,
0: allora, buone, giunti a questo mercoledì 14 ottobre 2026,
1: sì.
0: Anzi non abbiamo mai detto, tra l'altro, che ritorna la classifica.
1: Sai che io sarei in ferie già da sabato. Vedremo.
0: Non è già che da sabato questo?
1: Sì, da sabato a sabato.
0: Ma non riusciamo a trasmettere poi domenica sera la classifica.
1: Sono nel mio yacht da 20 metri su in...
0: Beh, allora invitiamo i nostri ascoltatori a rimanere lì, perché ritorna la classifica.
1: Ritorna,
0: ma sarà una sorpresa,
1: ritorno,
0: dai.
1: Ritorno anch'io dalle ferie per iniziare la classifica.
0: Sì,
1: cosa
0: vai
1: vuoi
0: via sabato
1: più,
0: e torni la domenica.
1: Certamente. Per gli ascoltatori e i telespettatori di Radio Sorriso, anche sì.
0: Scusa.
1: Ecco che sì, forse non ci arriverà domenica, dovrò fare da solo la classifica.
0: No, ci sono.
1: Un goccio d'acqua, è nuova.
0: No, ti ringrazio. Allora, l'argomento di oggi lo lanciamo e poi andiamo subito
1: dai,
0: in musica. La volta in cui siete arrivati in ritardo o in anticipo, come vi siete giustificati? Che cosa avete detto? Cosa avete fatto? Cosa avete combinato? Siete ritardatari? Siete di quelli che arrivano un'ora prima? Ma chi lo sa?
1: Raccontate.
0: Esatto.
1: 345 48 45 663 anche con un bel messaggio vocale.
0: E adesso Marrakesh con Rita Del Mare, la voce di Elisa qui su Radio Sorriso.

0: Il dolce tango di Robertino, eccoci qui in diretta, sono le 12.52 e come ben sapete da lunedì abbiamo iniziato alle 12.30, quindi sarà così.
1: Ci hanno rubato mezz'ora, ci hanno rubato.
0: Per tutta
1: l'autunno. Però ci danno di più, quindi a noi va bene, no?
0: Beh certo.
1: Scusami.
0: Più pagano, più meno facciamo.
1: No, il bello è che quando ci ha chiesto il direttore, ha detto ti tolgo mezz'ora, ma ti do un'ora, quindi vuoi? E noi abbiamo detto di sì, no?
0: Non è vero, e per darò lo spazio all'ospite che oggi è Maura Dei Sabia.
1: Sì.
0: Oggi adesso ha già fatto la radio, la sentirete poi in replica e poi la potete vedere adesso in questo momento con il nostro Claudio a casa. Sorriso.
1: Casa Sorriso, sì. Ah, ti è partito.
0: Abbiamo un messaggio.
1: Allora, ciao, sono Stefano di Cornuda. Io
0: ciao,
1: alla domenica sera lavoro in pizzeria, devo iniziare alle 18.30. Ma una volta ho fatto un riposino pomeridiano perché ero ubriaco. E mi sono svegliato alle 19.15. Così sono corso al lavoro un'ora di ritardo e la pizzeria con la pizzeria piena.
0: Come scusa
1: ho detto che dovevo aspettare che tornasse mia mamma da una gita.
0: Ti è andata bene. Allora ti hanno poi la mamma, sai, c'è sempre precedenza.
1: Certo, ci
0: scommetto mancherebbe. Che i tuoi titolari sono stati ben felici.
1: Sì, io so anche dove lavora perché è un amico un amico di mia moglie che saluto. Ciao Stefano.
0: Ah, costui. Ciao Stefano.
1: Esatto.
0: Ciao caro. Bene, oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori la volta in cui siete arrivati in ritardo o in anticipo, è successo qualcosina, insomma, siate spontanei, divertenti, raccontateci le vostre malefatte o meglio il vostro
1: benefatte. Fate bene fratelli, che forse è il caso,
0: esatto,
1: che andiamo noi al fate bene fratelli, no, a farci fare una bella visita, un bel check up gratuito a tutto il corpo.
0: E allora raccontateci la volta che siete arrivati in ritardo o in anticipo. Ciao Radio Sorriso, sono Marco di Treviso, dovevo andare al matrimonio di un mio amico e sono arrivato con un'ora di ritardo. Mi ero vestito elegante, tutto perfetto, ma avevo sbagliato chiesa. Quando sono entrato, gli sposi erano già fuori a fare le foto. Per fortuna al pranzo sono arrivato in tempo, almeno per il dolce. Un saluto a tutti.
1: Ma quindi ha sbagliato? Beh, può succedere, sai.
0: Beh, lo sai che io una volta sono andata a cantare. Scusami.
1: Sono
0: andata a cantare a un matrimonio. Sai che io.
1: Tu sei andata a cantare?
0: Sì, facevo parte di un coro, no? Facevamo solo.
1: Si è sciolto poi, ovviamente, il coro.
0: No, esiste ancora.
1: Ah, esiste ancora.
0: E mi ricordo che la sposa fece un'ora di ritardo. Era luglio. Non
1: ma prima di entrare in chiesa?
0: È arrivata dopo un'ora. Cioè, erano
1: felici.
0: Le 11, doveva sposarsi alle 11
1: ed è arrivata
0: a mezzogiorno passato.
1: Pensa
0: poi tempo la cerimonia e tu. Sono stata a casa, erano quasi le 3.
1: Mamma mia, distrutta, sudata.
0: Ho detto, ma perché si sposano? Insomma, raccontateci anche voi. Volevi dire qualcosa, Max?
1: No, per il discorso di sbagliare chiesa, c'è anche gente, io conosco, purtroppo non c'è più, che era un pranzo, credo, di Radio Sorriso e c'era questo sponsor che doveva arrivare a Trieste. Invece di prendere la strada per Trieste, ha preso la strada per Tarvisio e quindi si è trovato dalla parte opposta del pranzo, quindi è arrivato molto molto molto in ritardo
0: al pranzo di Radio Sorriso. Succede, che vuoi fare? C'è Lida Ferrarese adesso con Portami al mare. Nel frattempo vi ricordiamo il numero di telefono, mandate i vostri vocali.
1: Sì, al 345 48 45 663.

felicità, come una giostra che gira, che va. Nel divertimento come follia è solo allegria. Ti porta nella sua sensualità, con il suo ritmo, la sua passione.

felicità, come una giostra che gira, che va. Nel divertimento come follia e solo allegria. Ti porta nella sua sensualità, con il suo ritmo, la sua passione.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 13 e 6 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Si è insediato il Consiglio Generale dell'Economia del Veneto, presieduto dall'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci. L'organismo nasce come ambito stabile di confronto tra la Regione Veneto e del sistema economico, sindacale ed istituzionale, mettendo a disposizione delle politiche regionali una sede di ascolto, di analisi e proposta sulle principali questioni che interessano il tessuto produttivo.
3: Ieri pomeriggio il soccorso alpino del centro Cadore è intervenuto per due escursioni che avevano perso la traccia del sentiero lungo il percorso che dall'abitato di Domeggio e di Cadore porta al rifugio Bayonne. Le due ragazze venete, una di Crespadoro, l'altra di Castelnuovo di Sotto, di 24 anni entrambe, erano rimaste indietro rispetto al gruppo di amici che le precedeva e hanno perso l'orientamento.
2: È stato aperto alla Fiera di Padova Green Logistics Expo, il quarto salone internazionale della logistica sostenibile che chiuderà il 16 ottobre. L'evento, a carattere biennale, riunisce i primari operatori logistici, il sistema produttivo, il mondo della ricerca e gli amministratori pubblici.
3: È tutto, a più tardi.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
5: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
4: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: E correva l'anno 1969.
1: 69
0: ho letto.
1: O 69?
0: No, io ho letto 69, anche perché associavo alla tua età. Classe, non posso dire classe di ferro perché io sono del 75, però 69 non è la tua età. Prova a verificare, dai, magari ho letto male, ci mancherebbe.
1: Potrebbe... 69, hai ragione tu. Sì, vabbè. Allora, quando c'è da leggere i messaggi, che tu comunque leggi benissimo, quelli di WhatsApp,
0: vabbè,
1: senza
0: perdere,
1: occhiali.
0: Non essere permalosa. Voglio dire, già ci sono io permaloso, figurati.
1: Ma guarda che gli anni 60 ci hanno regalato di quelle
0: senza
1: musiche,
0: nulla togliere,
1: di quelle sonorità, di quei tempi, non ne torneranno più.
0: È vero, ecco. Anche perché adesso è tutto artificiale, no?
1: Allora, oggi parliamo di ritardi, anticipi, come vi regolate, amici di Radio Sorriso? Leggiamo l'appuntamento galante,
0: ecco.
1: Il messaggio di Silvia, ce la fai?
0: Dov'è Silvia? Eccola qua,
1: ecco, dove vedi il cuore?
0: Ho visto un cuore, sono andato a leggere. Buongiorno a tutti, mi chiamo Silvia e vi racconto questa, attenzione, Primo appuntamento con quello che oggi è mio marito, quindi salutiamo anche il marito, ciao marito di Silvia.
1: Ciao marito di Silvia.
0: Io per fare bella figura arrivo con 20 minuti di anticipo, aspetto, dopo mezz'ora me ne vado arrabbiata. Lui era arrivato puntuale, ma il bar è sbagliato. Ci siamo incontrati per caso una settimana dopo e adesso sono 18 anni che mi sopporta.
1: Una volta che si sono trovati,
0: come,
1: non ha più lasciato.
0: Un po' come l'ascoltatore di prima che ha sbagliato chiesa. Cioè, ma come si fa? Voglio dire. Ma guardate che c'è gente veramente che bisogna,
1: caro Max, speriamo, ci vuole focus.
0: No, dico, speriamo
1: ci vuole il
0: che.
1: Focus.
0: Dai, anche sto focus. Basta.
1: Focus.
0: Cambiamo termine.
1: E allora, amici, 345. 48 45 663. Fateci sapere come vi regolate con l'anticipo e con il ritardo.
0: Io sono quasi sempre in anticipo, anzi, mi piacerebbe arrivare quasi sempre in anticipo.
1: Mi piacerebbe,
0: non è scontato che arrivare sempre in anticipo. Io,
1: Matteo Tassi, invece, con la cumbia del sole, la canzone e la cumbia che andiamo a ballarci adesso.
0: Sicuramente.
1: A dopo.

0: Il tempo se ne va con Luca Roncari all'ascolto di Radio Sorriso. Tanta bella musica come sempre, anche quella che richiedete voi allo 0423 736 680, oppure mandate i vostri messaggi al 345 484 5663.
1: Hai
0: già
1: detto
0: fatto?
1: Bene, hai
0: allora
1: devo trovarlo prima, perdo tempo solo per questo.
0: C'è stata richiesto un bel tango. Da chi c'è stato richiesto questo tango?
1: Da Serena Lofaro.
0: Con
1: Houdini.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro.

0: e online.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
2: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
3: Sorriso!
4: Care amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
7: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
8: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
10: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
11: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
12: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
11: E adesso?
12: Aspetta, in frigo?
13: I salumi dei fratelli Guerriero!
11: Siamo salvi.
14: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

0: Vincenzi, che salutiamo. Ciao Giampiero, sarà circondato da gnoccolone.
1: Ma si può mettere un cuore a un uomo? Un uomo a un uomo? Tu?
0: Sì.
1: Sì. All'idraulico.
0: Perché non si può mettere un cuore a un uomo? Spiegami il perché.
1: Eh no, mi
0: conta
1: fa,
0: con
1: mi
0: che
1: fa
0: cosa?
1: Strano.
0: Cos'era il cuoricino? Un emoji? No, un e? Com'è? Com'è? No, dimmi. La Tiziana ha coniato una nuova parola. No, emojoy, sì, emojoy. Emojoy sarebbe emoji per la Tiziana. Quindi, se l'anno prossimo sulla ristampa del Tre cani e due gatti, troverete anche emoji. No, emojoy. Vabbè, noi stiamo ridendo e scherzando perché è così che deve andare la vita, cara Tiziana.
1: Esatto, esatto.
0: I problemi ce li buttiamo alle spalle.
1: Esatto.
0: I problemi, chi se ne frega?
1: Li lasciamo fuori.
0: Li lasciamo agli altri
1: i
0: problemi.
1: Altri, esatto.
0: Sì, dobbiamo vivere la vita. Oggi ci sei, domani non si sa. Quindi andiamo avanti per la nostra strada. Dritti, dritti, dritti. Dai, parte gli scherzi. Sì.
1: Finito. Boh. Sono Sergio di Strana e con un'altra signora centenaria. Mettetemi quella canzone che dice: quello nello specchio non sono io.
0: E chi è? Una rana? Un rospo?
1: Sa che è una canzone.
0: O Marco Dazzi?
1: No, è una canzone di Ruggero Scandiuzzi, Occhi Fieri. Se non sbaglio.
0: Non lo so, vediamo.
1: Allora, vediamo questa signora centenaria, Sergio. No, ma tu oggi non stai bene. Infatti ti vedo che esci sempre, forse vai. Vabbè,
0: non svelare gli altarini, non svelare i retroscena che ci sono nello studio di Radio Sorriso.
1: Abbiamo la richiesta.
0: Come se io dicessi sei vestita di marrone.
1: Beh, la verità. Allora c'è la richiesta per Mare Incantato di Cicci Guitar Condor.
0: Dai,
1: da
0: nel
1: parte
0: frattempo,
1: di Paolo.
0: Nel frattempo, ciao Paolo, nel frattempo andiamo alla ricerca
1: della canzone per la signora che non ci ha detto
0: per
1: neanche
0: la centenaria.
1: Come si chiama.

0: Occhi fieri, occhi fieri era il titolo.
1: Brava con... Tiziana, un applauso perché qua
0: grazie,
1: si sente.
0: Grazie, grazie,
1: si
0: grazie.
1: Sente, si sente che sei sul pezzo. Ogni si sente
0: ma
1: anche la
0: guarda
1: vecchiaia.
0: Che basta poco, mettere un po' di focus.
1: Dai,
0: canzoni.
1: Questo focus. Guarda che ultimamente questa parola anche nella famiglia Marchi esce abbastanza spesso da quella volta.
0: Ma perché tu non lo
1: e poi non ti ho fatto sentire cosa mi ha risposto. Poi ti faccio sentire a proposito di focus.
0: No,
1: anzi, lo facciamo sentire in diretta perché io non voglio avere segreti con gli ascoltatori. Io devo condividere tutto quello che gli ascoltatori vogliono sapere. Io glielo dico.
0: Praticamente quello che ti ha raccomandato tua moglie.
1: Esatto.
0: Allora, no, volevo che tu annunciassi il prossimo pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso, che sarà domenica 15 novembre. Come?
1: Esatto,
0: dove e quando?
1: Esatto, tra un mese e un giorno più o meno sarà domenica 15 novembre alle 12:30 al ristorante Cascapin, Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. Per le vostre prenotazioni, per avere il vostro posto assicurato, il divertimento è compreso nel prezzo, un ricco menù a 40 euro a persona. Dovete chiamare però in orario ufficio, quindi dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì allo 0423 73 67.
0: Dunque, ricapitolando, pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona.
1: Bravo.
0: Oltre che agli speaker di Radio Sorriso, ballo, musica, insomma, come sapete, in occasione dei pranzi prima si mangia e poi si balla e il divertimento è assicurato. Avremo anche degli ospiti che verranno a trovarci ed sono già confermate 3 ospiti eleganti e bravissime nei loro modi anche di cantare. Avremo Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Quindi se volete essere presenti con noi domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona, dovete prenotare. Tante volte mi è capitato di sentire persone, ascoltatori di quelle zone, dice: ma quando venite, quando ritornate? Perché noi ci siamo già stati in questo contesto, vero?
1: Mamma al mia, Cascapin. Tantissime volte siamo stati al,
0: ecco,
1: Cascapin.
0: Allora vi rinnoviamo, insomma, l'invito a venire con noi allo 0423 73 67, prenotate il vostro posto.
1: Posso fare un appello così?
0: Ma breve, perché abbiamo poco tempo.
1: Non ho chiesto a nessuno, però.
0: Cioè?
1: Se posso chiedere, no, meglio che chiedere.
0: Dei soldi?
1: No, no,
0: non
1: dei soldi,
0: soldi
1: no, non ho bisogno di soldi io. Ma figo, cosa sono i soldi per me? Quando hai la felicità,
0: soldi.
1: Che te frega dei soldi? Cioè, tanto sono nulla tenente, voglio dire. A me che me frega dei soldi.
0: Amici, a domani alle 12:30 vi aspettiamo qua, Tiziana.
1: E Massimiliano.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Buon pomeriggio, questa è la pagina degli appuntamenti. Il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto si prepara ad accogliere la nuova stagione di spettacoli con un programma che attraverserà linguaggi, generi e forme espressive differenti da novembre a marzo 2027. Il nuovo programma comprende 8 spettacoli di prosa per un totale di 11 serate.
15: Domenica 18 ottobre dalle 9 il Centro Storico di Milano ospiterà una nuova edizione di Oggetti dei Nonni, il mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Milanese. Circa 150 espositori animeranno Piazza Martiri e le vie del centro con mobili, stampe, libri, ceramiche, oggetti da collezione, modernariato e pezzi vintage. Un appuntamento pensato per collezionisti appassionati e curiosi alla ricerca di oggetti particolari e piccoli tesori del passato.
14: Domenica prossima a Venezia torna la Camminata Rosa, 11ª edizione. L'evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, organizzato dall'associazione Pink Lioness in Venis, nato dalla collaborazione tra Reale Società Canottieri Bucintoro e Avapo Venezia. La camminata prenderà il via alle 10 davanti alla stazione di Santa Lucia.
15: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
16: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
17: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
18: Denaro è tempo il...
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: mantenere il veicolo nella corsia.
18: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
21: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il

Ed eccoci insieme, bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli. In questo mercoledì 14 ottobre si riparte per un nuovo viaggio musicale. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi, più giovane che mai. Oltre il liceo sino alle 16. Buon pomeriggio, cari sorrisini, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. E come sempre immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni la mia immancabile, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi. Partiamo ragazzi, fuoco alle polveri, vai! Arriva l'ottava meraviglia, arriva Simona 40. Buon pomeriggio, buona musica!

La musica frizzante, Paolo Ciociola. Siamo noi, ragazzi, siamo sempre noi, siamo solo noi. Ovvero quelli con il sorriso. Bene, anzi. Orbene. Tetinti, ragazzi. Sentite la storia che vi racconto oggi, che ha dell'incredibile. Passo dopo passo e bracciata dopo bracciata. Carl Busby è vicino a portare a termine un viaggio epico, iniziato nel 1998 in Cile. L'esploratore britannico di 57 anni è tornato in patria dopo aver completato il giro del mondo a piedi e a nuoto. Un'impresa incredibile, completata dopo 28 lunghi anni e senza usare alcun mezzo di trasporto. Nei giorni scorsi l'ex paracadutista dell'esercito ha toccato la terra britannica della spiaggia di Shakespeare a sud di Dover dopo aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Nel suo viaggio Busby ha percorso circa 50.000 chilometri passando in 29 paesi e seguendo le sue regole ferree che prevedevano di non utilizzare alcun mezzo di trasporto e di non poter tornare a casa finché non avesse completato la sfida. Pazzesco, ragazzi. E il 57enne ha attraversato il globo macinando record su record. Ha compiuto la prima traversata a piedi dello stretto di Bering da est ad ovest ed è stato la prima persona a nuotare per 184 miglia attraverso il Mar Caspio. Ma non sono mancati neanche numerosi ostacoli, situazioni al limite come gli scontri in Colombia, le restrizioni durante il periodo della pandemia e le difficoltà in Russia che inizialmente gli aveva negato il visto. Lo scorso anno ha fatto rientro in Europa e sempre a piedi. Il mese scorso è arrivato nei pressi del canale della Manica. Un viaggio già incredibile che terminerà soltanto quando Busby tornerà a casa di sua madre a Hull. L'arrivo al traguardo è previsto per il prossimo mese. Pazzesco. Attraversare il mondo. Daniela Cavanna.

equestre. Lo scopriremo giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano de Grappa. E Daniela Cavanna insieme con Rossella Ferrari e Paola Fabiani sono le graditissime ospiti al pranzo e ballo degli ascoltatori domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Tutte le info naturalmente come sempre le trovate nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi e per le prenotazioni naturalmente lo 0423 7367. Bene, la baciata insieme con Mary Rinaldi, ragazzi, non ci si fa mancare mai nulla.

Ragazzi, come sempre voi protagonisti con le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81 e naturalmente il 345 48 45 663 con voi e per voi nel viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio. La Kizomba, Domenico Cerri, la cosa più bella.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: State ascoltando Oltre il Liscio.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui una...

0: me lo canta.
1: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Il Big Ben, Westminster, Piccadilly Circus, la Torre di Londra, il Castello di Windsor. Vivi tutta la magia. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

Cari ragazzi, cari sorrisini, il viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, ovvero Oltre il Liscio, continua, prosegue, continua nei vostri luoghi di ascolto con attraverso le vostre scelte, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81 e naturalmente il 345 48 45 663 per WhatsApp. Allora subito andiamo all'ora. Eccoci qua. La nostra prima tappa ci porta in quel di Udine, la Variano, salutando Antonio con Federico Olivotti, Non posso stare senza te. Poi dalla Variano Udine a Verona, andando a salutare Michele. Ciao Michele, Galassi, Codazzi, stesso posto, stesse sagre.

Ed ora facciamo tappa in quella di Marostica Crosara. Un saluto per Antonio Franco dagli amici Luca e Francesco. Ciao ragazzi, un caro salutone a voi e naturalmente sempre con il sorriso. Ciao Luca, un abbraccione. Arriva la mazurka messicana con il mulino del Po e qui ritroviamo le voci di Alida e Cristina. Bene, allora proseguiamo. Un saluto da Veronica e Nicolò per Fabio Corazza e dirgli che è speciale e non vediamo l'ora di vederlo alla Gran Gala dell'orchestra. Bene, allora vi aspettiamo, un caro salutone anche a voi e Fabio Corazza che sarà in duetto, anzi un terzetto con Marilisa Maniero e Marco Negri. E lui da solo invece nella prima parte, che brano avrà scelto? Lo scopriremo il 29 di ottobre. Subito dopo allora la mazurka messicana, arriva la regina del lago.

Cari ragazzi, cari sorrisini, attenzione, attenzione, c'è una bella occasione da prendere proprio al volo. Torniamo a Bassano, torniamo al teatro da Ponte insieme con Sala Martinovic. È iniziata la nuova stagione 2026-2027, ricca di tanti eventi: cinema, circo, danza, lirica, musica, il gran gala delle orchestre, musical e teatro. Domenica prossima, 18 ottobre, la Compagnia del Villaggio porterà in scena il musical di Aladino e la Lampada Meravigliosa, dove una principessa superba viene imprigionata da un mago in un anello magico finché non comprenderà una preziosa lezione. Secoli dopo, a Baghdad, Aladino trova l'anello e la Lampada Meravigliosa, affronta un perfido mago e con l'aiuto dei geni salva la principessa, risolvendo l'antico enigma che rompe l'incantesimo. Con Radio Sorriso abbiamo due biglietti omaggio per questo musical che andrà in onda, che andrà in scena, domenica prossima, 18 ottobre alle 18, al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Il primo tra voi che mi invia un messaggio con il vostro nome e con Aladino, Teatro da Ponte, al 345 48 45 663, si aggiudica questi due biglietti. Domenica prossima, 18 ottobre, a Bassano del Grappa, al Teatro da Ponte, per assistere a questo bel musical che ci riporta un po' bambini, lo siamo sempre un po' tutti, Aladino e la Lampada Meravigliosa, alle 18, domenica prossima, 18 ottobre, a Bassano del Grappa. 345 48 45 66

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Once, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e Once è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. Once entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. Iwans, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali Iwans su www.e-once.com.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 15:05.
8: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Voci del territorio ci porta a scoprire Car Bike Multiservice, realtà di Albignasego in provincia di Padova. Diamo il benvenuto a Matteo Agostini, il titolare proprio di Car Bike Multiservice.
10: Ah, diciamo che da già da un po' di anni siamo qui nel territorio con la nostra attività, un team estremamente giovane, altrettanto competitivo, quindi il concetto di artisti è proprio un concetto così che dà anche un po' di giovinezza al modo che abbiamo di interpretare il nostro lavoro e di come ci poniamo anche con la clientela e con tutte le persone che hanno a fare quotidianamente con noi.
9: Quali sono i servizi che offrite?
10: Allora, partiamo appunto dalla normale autofficina, riparazioni, gommista, centro revisioni auto e moto. Poi abbiamo tutto il settore rent con il noleggio a breve e a lungo termine, essendo la nostra realtà affiancata con la Dieri Rent, che è il numero uno in Italia appunto proprio nel settore del noleggio a lungo termine.
9: Questo è tutto, l'intervista completa è sul sito classe1.it alla sezione podcast.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

certo che sì, e con il sorriso la mazurka, la mazurka ballata sulla pista. E adesso su con la gambetta e se balla la polchetta con Ornella Nicolini arriva 8

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata. Da tanti anni De Nova e Dentur si distinguono perché sono competitivi, no? Riuscendo a restituire sorrisi e salute orale a tantissime persone. Noi da tanti anni ne stiamo parlando con questa simpatica signorina, possiamo dire signorina Dentur? Eccola qua, Sara, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, signorina di una volta. Parliamo di cure dentali, sì. Soprattutto parliamo che in clinica De Nova chi viene trova uno staff molto competente sulla chirurgia. Sono molto molto preparati, 20 anni che gli italiani vengono proprio per fare gli impianti fissi, e anche per chi ha problemi di poco osso, quindi sono specializzati nella ricostruzione dell'osso mancante. Quindi insomma, venite anche al di là del risparmio, che è veramente tanto, ma anche per sentire un parere, perché sono chirurghi veramente preparatissimi che fanno corsi di aggiornamento in tutta Europa, quindi troverete veramente grande soddisfazione durante proprio anche la spiegazione della problematica del vostro caso.
0: Certo, nel frattempo che tu parlavi io mi guardavo le foto che vedo nel sito, da casi disperati si torna veramente con sorrisi meravigliosi, questo grazie.
1: Sì, oggi ci sono delle grandi opportunità, e soprattutto per chi ha paura c'è la possibilità di fare la sedazione cosciente, quindi insomma con la massima tranquillità si può affrontare anche il momento dell'intervento.
0: È il momento di dare tutti i contatti telefonici, anche WhatsApp, che interessano i nostri ascoltatori.
1: 045 97 00 25, oppure clinicadenova.com, da lì c'è l'icona di WhatsApp e ci potete direttamente scrivere.
0: Mi interessava ricordare anche Arsego, grande fiera dal 16 al 20 di ottobre con te personalmente, giusto, perché tu presenti sempre.
1: Sì, provincia di Padova, una fiera stupenda, venite, e in fiera chi viene in fiera avrà uno sconto del 15% sulle cure dentali, lo diamo solo in fiera, quindi venite a conoscerci.
0: Quasi in concomitanza, anzi in concomitanza per quanto riguarda i giorni iniziali, anche Vigasio dal 15 di ottobre all'8 di novembre.
1: La fiera della polenta a Verona, sì, e poi Mantova, la fiera del riso mantovano all'area Boma, la favorita.
0: Dal 13 di ottobre al 1 novembre, vedi come sono informato? Va
1: sì.
0: Bene, Sara, sei stata bravissima, ci sentiamo la prossima volta.
1: Grazie a tutti, ciao, a presto.
2: Radio Sorriso,
3: più giovane,
2: più giovane,
3: più giovane,
2: più giovane che mai.

Pasqualino Petris. Un valzer lento può mancare, no? Poi, se si tratta dei ragazzi della terza età, eccolo qua, Patrizia.

I ragazzi della terza età. Patrizia, è sempre un piacere riascoltare anche Patrizia. Facciamo tappa a Montebelluna. Vado a salutare Natalina. Mi richiedi un brano con Gianni Dego. Allora, andiamo indietro nella sua discografia. Eccola la Begin di un vecchio mandolino.

Gianni Dego. Saluto anche Raffaella in quella di Asolo. Buon pomeriggio. Una voce, quella di Marco Zeta, voce

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida.

0: efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai!
8: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
9: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
10: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
9: E adesso?
10: Aspetta, in frigo?
11: I salumi dei fratelli Guerriero!
9: Siamo salvi.
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
13: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
14: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
15: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
17: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna.

Ciaccia con Lillo Baroni. Si balla tutta la notte nel finale del nostro viaggio musicale odierno. La Ligalli, ragazzi, insieme con Genio, e chi sia sempre buona musica.

Ante effetto musica. Bene. Allora, cari ragazzi, cari sorrisini, domani, giovedì 15 ottobre, avremo ospite dalle 12 qui a Radio Sorriso Matteo Bensi e dalle 12.30 a Casa Sorriso su Sorriso TV. Domani piacevolmente insieme a Matteo Bensi. Il cielo è una coperta ricamata.

0: Matteo Bensi, domani nostro graditissimo ospite. Bene, siamo addirittura ad arrivo, cari ragazzi, una baciata per salutarci con protagonista Lella Blu, e arriva Maria del Sol. Tra poco invece, tra pochi minuti, arriva a pieno ritmo il nostro Giovanni. Noi ci vediamo in TV domani dalle 12, l'anteprima, e poi Casa Sorriso dalle 12:30 con Matteo Bensi, e poi naturalmente ripartirà dalle 14 un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso oltre liscio. Grazie a tutti voi per aver condiviso questo nostro appuntamento insieme. Da Claudio Prospero, buona continuazione di ascolto, buona vita a tutti. A domani.
1: Baila Maria.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 16:03.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buon pomeriggio, in A1 ci sono code per traffico intenso tra variante di Valico e Aglio in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Aglio e Rio Veggio, sempre in direzione di Bologna. Traffico rallentato tra variante Sasso Marconi Nord, ancora in direzione di Milano, ancora per traffico intenso. Segnaliamo anche una coda di 5 km tra Firenzuola e Badia per il tratto chiuso. Sulla A4 2 km di coda per traffico intenso e il ripristino di un incidente tra Trezzo e Bivio con la A58 verso Torino. Code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est verso Venezia. Sulla A13 i veicoli vengono scortati in direzione Padova tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Ferrara Nord. Sulla A14 ci sono code a tratti tra il bivio col raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso sud. Sulla A24 code a tratti fra Inizio Complanare e bivio Complanare verso il grande raccordo anulare a causa della viabilità esterna che non riceve. Era l'ultima informazione. Buon viaggio.
14: Trattiamo, dici cosa vuoi?
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai!
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba!
14: Tranquilli, intendeva l'offerta!
16: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
19: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
20: Sì, ma tanto c'è tempo.
21: Sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
20: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
21: Sorriso!
22: È il momento di A Pieno Ritmo!
23: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E partiamo con il ritmo giusto grazie alle edizioni musicali Trevisan che ci fanno ascoltare Luca Roncari, Cuba Libre Amor. Buon pomeriggio amici di Radio Sorriso, bentornati a pieno ritmo per le prossime due ore con Giovannino fino alle ore 18 in questo bel mercoledì di metà ottobre. Ormai ci prepariamo ad affrontare le prossime due ore con quelle che sono come sempre le vostre richieste musicali, perché lo sapete, i selettori musicali di Radio Sorriso siete voi, quindi do subito le coordinate per scrivermi o per richiedermi un bel brano al 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali. Vi ricordo siamo anche presenti sull'applicazione Telegram, oppure potete telefonarmi, magari farmi un saluto, una chiacchiera qua e là nel pomeriggio di Radio Sorriso, 0423 736680 o 736681. E poi abbiamo sempre l'argomento del giorno che viene lanciato la mattina, ma devo dire che a me piace riprenderlo perché oggi poi mi sento particolarmente inserito in, come dire, in questo argomento. La volta in cui siete arrivati in ritardo o troppo in anticipo, cioè vi è mai capitato una volta che avete un appuntamento e siete arrivati tipo il giorno prima perché avete sbagliato il giorno? Ma sapete quante volte mi è capitato a me? Ora ve ne racconterò una dietro l'altra perché sono sempre così. Io lo sbaglio sempre perché segno sull'agenda, poi però vado a memoria e la memoria, come dire, non aiuta. Vabbè, dai, tra poco vi racconto qualche vicenda che ho vissuto, ma raccontatemi anche le vostre. Dai, quella volta che siete arrivati in ritardo, magari pensavate avere l'appuntamento alle 2 e poi siete arrivati in ritardo di 2 ore, erano lì che vi aspettavano. Dai, raccontatemelo. Intanto partiamo con la musica. Marco Zeta, Vela va.

L'orchestra Philadelphia con la voce di Gabriele. Evviva, evviva essere qui su Radio Sorriso ogni pomeriggio. Sono proprio contento. Vado a salutare Lauretta. Mi scrive: ciao Giovannino, sono Lauretta. Vorrei dedicare una canzone a mia sorella Gianna, ringraziarla per tutto quello che fa per me. E mando un grande bacione immenso a te anch'io. Ricambio. È sempre bello ascoltarti, sei super. Grazie. Troppo, troppo gentile. E poi mi scrive: a proposito, io mai in ritardo. Ma lo so. Ma pensa Lauretta, che invece io sono un noto ritardatario, a parte in trasmissione, generalmente quando devo fare la trasmissione radio non sono mai, forse una volta mi sono addormentato negli anni, ma non mi è mai capitato. In generale invece sono proprio un buon ritardatario, devo dire, e spesso magari in ritardo ma in anticipo, non sempre in ritardo ma in anticipo, come una volta che sono andato al dentista il giorno prima. Vabbè, io mi ricordavo, in realtà l'agenda c'era scritto l'appuntamento giusto, sono andato a memoria. Sono arrivato lì e mi ha detto: che ci fai qua? Ho detto: sono venuto e poi alla fine il dentista è stato anche gentile nei miei confronti, però alla fine io ho fatto una figuraccia. Saluto l'amica Luciana di Tessera, invece lei è arrivata 2 ore in ritardo a una visita. Si è toccato pagare la visita, non fare la visita, e quando gli hanno detto: ma vuoi rifissarla? No, l'ho già pagata, quindi ormai è come se l'avessi fatta. Gli ha risposto giustamente, dice: ma ormai devo ripagarlo un'altra volta. Ciao Radio Sorriso, sono Maria da San Bonifacio, provincia di Verona. Vorrei ascoltare Quelle notti di Mister Domenico. Grazie, siete bravissimi. Allora, anzi, ti accontento subitissimo con questo bel brano, ma continuate a raccontarmi. Siete dei ritardatari cronici? Arrivate in ritardo sempre? O magari giriamola anche così: avete un amico o un'amica che è sempre puntualmente in ritardo? Io ho un'amica che è sempre, sempre, sempre in ritardo.

le grandi orchestre entrano a casa tua, grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.

0: la mazurka, una bella novità, Patrizio Lucidi con Alla Codazzi, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto subito l'amico Antonio da Villa San Giovanni. Sentiamo cosa mi racconta. Lui sta camminando.
1: Giovannino,
0: buongiorno.
1: È un piacere sentirti nel pomeriggio. Di solito ti sento al mattino.
0: Ormai pomeriggio.
1: Comunque ti auguro una buona giornata. Sono a fare una passeggiata. Mettimi una canzone, quella che vuoi tu. Ciao.
0: Va bene, dai, ti ho selezionato direttamente dal nostro archivio un brano che avevo in mente da questa mattina. Vediamo se qualcuno se lo ricorda. Sentiamo, beh, dai, assolutamente una grande riproposta. Il grande Lucio Battisti, riproposto dai Caramel con Si Viaggiare. E raccontatevi, se avete piacere, cosa state facendo anche in questo bel mercoledì pomeriggio. 0423 7366 80 o 7366 81 per telefonarmi, oppure 345 48 45 663 per i vostri messaggini. Se poi ci mettete la voce, beh, ancora meglio.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato. Dati su deghi.it, causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante, gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi, vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sorriso!
8: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
9: Partecipa alle nostre trasmissioni.
8: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
10: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
11: E per cosa, ingegnere?
10: Mi servono i nani. Sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
12: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
15: il tè per le signore,
14: l'espresso

0: Pranzo per chi è in pausa, il Deca per chi dorme presto, l'Orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
0: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
0: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Alberto Crepaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa, sempre qui su Radio Sorriso, sempre a pieno ritmo. E si sta parlando di ritardi, siete mai arrivati in ritardo ad un appuntamento o magari troppo in anticipo? Per esempio l'amico Roberto di Gavarzere mi racconta che lui è arrivato ad una visita il giorno prima, un po' come raccontavo io prima con il dentista, no? Poi l'hanno mandato a casa perché non c'era il dottore, quindi a lui è andata male, è dovuto tornare anche il giorno dopo e perdere 2 giorni di lavoro. Vabbè, dai Roby, cose che capitano. Saluto anche l'amico Michel di Padova, lui proprio stamattina arriva in ritardo, sì, proprio non è andato all'appuntamento perché si è svegliato praticamente con 2 ore di ritardo, aveva il dentista e dice no, niente, non vado. Valentina di Montebellune invece mi scrive: io odio il ritardo, arrivo sempre 15 minuti prima e preferisco aspettare. Guarda Valentina, in realtà anch'io sarei così, poi certe volte capita, certe volte sono troppo in anticipo, certe volte capita che arrivi in ritardo anche perché magari mi perdo o perché non mi rendo conto che il tempo passa. Ecco, arriva Rossella Ferrari adesso con Ubriaca di te.

Marco Dazzi con Sognatore. Saluto ancora l'amico Roberto di Cavarzere, un saluto forte. Un buongiorno a Gabriella, anzi un buon pomeriggio, devo ancora abituarmi comunque. Buon pomeriggio Gabriella di Paese, che mi scrive solo all'ascolto. Un abbraccio forte. Gabri, tu ti è mai capitato di arrivare in ritardo ad un appuntamento, o troppo in anticipo, o di base sei ritardataria o tendi ad anticipare? Buongiorno dottor Giovanni. In questo mondo, così mi scrive l'amico Angelo di Castelcovati, in questo mondo attuale così frenetico è meglio arrivare in ritardo in questo mondo piuttosto che in anticipo nell'altro. Vabbè dai, è meglio arrivare in ritardo in questo mondo, dice, nell'altro in anticipo meglio non arrivarci. Sempre in ascolto, va bene dai Angelo, va bene dai, va bene, cerchiamo di arrivare giusti, dai, giusti giusti, e non troppo in ritardo neanche in questo, perché poi certi ritardi, ragazzi, possono far arrabbiare qualcuno, eh. Pensate se magari vi aspetta la, non so, la moglie, la fidanzata, e poi lì si arrabbia e se la fate aspettare, quindi occhio occhio occhio. Si continua con una bella baciata, Marco Tagliavini, Acqua Caliente, e tra poco attenzione perché giochiamo insieme, quindi alzate il volume della radio, prendete il telefono in mano, digitate già su WhatsApp il 345 48 45 663 perché tra poco giochiamo e potete vincere due biglietti per andare in teatro grazie a Radio Sorriso.

0: allegria a Paola Fabiani. Paola Fabiani che sarà tra le protagoniste per l'appunto del pranzo di Radio Sorriso, quello del 15 novembre presso il ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. Insieme a lei Daniela Cavanna, Rossella Ferrari e logicamente i speaker di Radio Sorriso, capitanati dal nostro direttore Alex, e poi saremo presenti per passare questa bella giornata tutti insieme. Quindi prenotatevi anche in questo momento allo 0423 7367, oppure telefonandomi anche qui in diretta allo 0423 7366 80. Prenotatevi perché sarà un'altra bella giornata fatta di ballo, di divertimento, ma anche magari di un sorriso e una chiacchiera che abbiamo possibilità per l'appunto di fare. Quindi se avete il piacere, ben volentieri, come dire, saremo disponibili, ci fa veramente tanto piacere. Però dovete prenotarvi perché il pranzo e ballo di Radio Sorriso finiscono presto i posti, quindi assolutamente dovete prenotare immediatamente per passare questa bella domenica insieme a noi. Tra poco, come dicevo prima, giochiamo insieme, vi regalo due biglietti proprio per andare a teatro grazie a Radio Sorriso, quindi tenetevi pronti, il volume alto e il telefono in mano, perché vi chiederò di scrivere una parolina e il più veloce si li aggiudica. Tutto questo tra poco nella seconda ora di A Pieno Ritmo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo...
5: I salumi dei fratelli Guerriero!
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
17: Sorriso.
18: Un messaggio a Radio Sorriso
19: ed è subito liscio. 345 48 45 663 Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
20: Sono le 17 e un minuto.
21: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
22: Bentrovati all'ascolto di questo aggiornamento delle notizie del Veneto, aggiornamento delle 17. Farmacie del Veneto pronte per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. La nuova campagna partirà lunedì prossimo 19 ottobre. Ai tradizionali vaccini, nelle farmacie aderenti a Federpharm, si potrà chiedere anche la somministrazione del vaccino antipneumococco coniugato.
23: Si è insediato il Consiglio Generale dell'Economia del Veneto, presieduto dall'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci. L'organismo nasce come ambito stabile di confronto tra la Regione Veneto e il sistema economico, sindacale ed istituzionale, mettendo a disposizione delle politiche regionali una sede di ascolto, di analisi e proposta sulle principali questioni che interessano il tessuto produttivo.
22: Ricorre oggi il primo anniversario della strage di Castel d'Azzano nel Veronese, dove durante un'operazione congiunta delle forze dell'ordine uno scoppio nel casolare dei fratelli Ramponi uccise tre carabinieri, Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. Questa mattina a Padova si è svolta una cerimonia in forma privata al comando Legione Veneto Carabinieri, alla presenza del comandante regionale Ettore Bramato e dei familiari delle tre vittime.
23: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
24: Denaro è tempo il...
25: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
26: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: CIF! Un solo spray!
28: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
29: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
30: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
31: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
32: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
33: Sorriso.
34: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le edizioni musicali Baracca per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Gianni Drudi con L'ultimo clown. Bentornati, seconda ora insieme a pieno ritmo che vi porta a teatro. Quindi attenzione, attenzione, perché vi portiamo a vedere un bello spettacolo. Lo spettacolo si intitola Aladino e la lampada meravigliosa. Presso la sala, per l'appunto, Geda Ponte, e quindi il teatro è quello lì assolutamente a Bassano del Grappa. E se volete logicamente partecipare, dovete scrivermi un messaggino con scritto la parola teatro al 345 48 45 663. E allora è bellissimo questo spettacolo, anche perché c'è una storia dietro di una principessa che viene intrappolata in un anello e poi viene salvata, bisogna combattere, eccetera. Comunque, Aladino e la lampada meravigliosa, per l'appunto, esattamente, vi regaliamo i biglietti per il giorno 18, quindi domenica 18 alle ore 18, quindi 18:18, per andare a teatro, per l'appunto, alla Sala da Ponte, centro giovanile, via Ogni Santi 2, Bassano del Grappa. Quindi mi raccomando, prenotatevi, e soprattutto il primo che mi manda la parola teatro, beh, allora vince due biglietti. Dai, teatro al 345 48 45 663. Se non riuscite ad andare, perché sapete già che è fuori zona, che domenica 18 alle 18 avete un impegno, che non partecipate al gioco, se no togliete magari poi spazio a chi vuole partecipare. Quindi, solo se riesci ad andare, beh, partecipa, perché ti regalo due biglietti per questo bello spettacolo.

0: Cari amici di Radio Sorriso, rieccomi in diretta con Primo Loro dell'Argenteria La Pagoda. Devi sapere che giusto ieri sera parlavo con una mia vicina di casa e parlavamo di matrimoni, ma c'è ancora gente che si sposa, che affronta il matrimonio, che pensa ancora ai regali, perché quando ti organizzi il matrimonio devi pensare anche, che so, alle bomboniere per gli ospiti.
1: Ma certo.
0: Devi pensare alle bomboniere, che poi sono quelle più belle, un po' più grandi, per i compari, no? I testimoni.
1: Esatto.
0: E in fatto di bomboniere e di cose che riguardano il matrimonio, qui caschiamo naturalmente in un posto fantastico, perché da te, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Esattamente, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ci sono ancora ragazzi e non più ragazzi che si sposano, che fanno questo passo importante. Comunque, anche per chi poi va al matrimonio, trovate dei regali bellissimi. Voglio sempre ricordare questo, apro e chiudo una parentesi, lo dico tante volte, ma non associate l'argenteria a un qualcosa che è inarrivabile, che costa troppo. Assolutamente no, perché comunque nel nostro negozio, nel nostro spazio, abbiamo tantissimi altri oggetti, che va dalla cornice all'oggetto in cristallo con l'argento, tutta roba bella, ripeto, bella, moderna, con un design ricercato. Non pensate al vecchio cristallo col blasone d'argento attaccato, assolutamente no, tutte cose completamente belle, all'avanguardia del momento.
0: Quindi, avete capito, ragazzi in procinto di sposarvi, di fare questo passo importante, sappiate che l'argenteria La Pagoda è il consiglio che io spassionatamente mi sento di darvi, anche perché ho visitato lo spaccio, il negozio, e c'è veramente di tutto, insomma. E se poi avete delle idee particolari, volete fare degli oggettini particolari, magari per i vostri compari, su disegno vostro, ecco, lo portate primo in 2, 2, 4 e 4, 8, insomma, riesce a realizzarvelo, farvelo vedere e poi metterlo in opera. Quindi Argenteria La Pagoda, siamo a Tezze sul Brenta, poco distante da Bassano del Grappa, in via Campagnari 13, telefono
1: 0424 560243.
0: Alla prossima,
1: buona giornata.

ci siamo ascoltati questa bella polca brillante, Stefano Linari. Allora io vi ricordo che stiamo giocando in questo momento per due biglietti il Teatro del Gelida Ponte domenica 18 alle ore 18 per uno spettacolo molto bello, molto interessante, molto coinvolgente che si intitola Aladino e la lampada meravigliosa. Quindi vi aspettiamo numerosi su WhatsApp al 345 48 45 663 con la parola teatro. E se mi dite teatro, i primi che mi manderanno questa parola, e vedo già che qualcuno ha partecipato, poi potranno vincere due biglietti per domenica 18 alle ore 18. E vi raccomando, non fatevi perdere queste belle occasioni. Se non potete andare, non partecipate, lo dico sempre. Poi logicamente uno magari può avere un imprevisto, però se uno sa già che non potete andare, non partecipate, perché almeno non togliamo spazio a qualcun altro. Arriva adesso invece Diego Zamboni per sempre sì, e poi continuiamo a parlare anche del nostro argomento del giorno. Ecco.

Liza Simeoni con Granada, sempre qui su Radio Sorriso. E allora abbiamo decretato il vincitore e la vincitrice, per l'appunto, di questi due biglietti. Attenzione, perché adesso ci servono i dati, quindi se hai ricevuto il messaggio in cui hai vinto, beh, ora mandaci i dati che ci servono per poi farti trovare il biglietto direttamente lì quella sera. E intanto vado a salutare l'amica Nazarena di Rocca Franca. Ciao a tutti, Gio, un saluto e un abbraccio dalle parze assistenti della Social di Manerbio, Nazzi, Laura e Luana. Beh, io le ho conosciute, quindi un abbraccio forte. Beh, mi è capitato, ragazzi, voi ci potreste raccontare di qualche cliente che come me è arrivato il giorno prima per il giorno dopo dal dentista? Cioè, io l'ho fatto, giuro, ma mi è mai capitato? Dai, Nazarena, raccontami se hai tempo, se hai voglia, che sono curioso, sono curioso. Intanto continuiamo con la musica. Arriva Renzo Biondi, Tramonto sul mare. Scrivetemi se siete persone che magari ogni tanto vi capita qualche ritardo, magari avete qualche aneddoto sulla volta che siete arrivati in ritardo, o magari siete arrivati tanto in anticipo e quindi, non so, vi hanno mandato via, hanno detto no, sei troppo in anticipo, torna più tardi, non so, torna domani, come è capitato a me. Dai, no, fatecelo sapere. Renzo Biondi, Intanto tramonto sul mare. Logicamente i nostri numeri li conoscete, quindi vi aspetto.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione: gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi, 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback. Negli ipermarket e online.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta

0: Da su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso!
2: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio. Partecipa alle nostre trasmissioni. 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Matteo Tassi con Bailando, sempre qui su Radio Sorriso, la voce di Stefano. Vedi, vedi che capita anche a Brescia, sì, anche a Manerbio capita che ci sono i clienti che vanno il giorno prima di avere l'appuntamento, il giorno dopo che avrebbero avuto l'appuntamento, o con gli orari sbagliati, assolutamente. Ma noi gli vogliamo bene comunque, beh sì, dai, assolutamente, capiteci. Voi che lavorate dall'altra parte, capiteci, perché anch'io mi sono sentito in un imbarazzo quando sono andato lì e mi ha detto: guarda che è domani il tuo appuntamento. Ma come domani? Eh sì, no, ma guarda che hai sbagliato tu. No, e poi aveva ragione l'assistente del mio dentista. Vabbè, dai, comunque capiteci, siamo maschietti, siamo un po' così. Ogni tanto tra le nuvole vado a salutare invece l'amica Anna di Ponzano. Una buona serata a te, Anna, e ancora un saluto agli amici proprio di Manerbio, che ci stanno ascoltando mentre lavorano, Nazarena, Laura e Luana. Un abbraccio fortissimo, un buon lavoro e logicamente continuate ad ascoltarci. E poi vado ad accontentare anche chi mi richiede il prossimo brano, vado ad accontentare esattamente l'amico Andrea dalla provincia di Verona con Pietro Galassi, le voci anche di Manolo e Matteo, Amici Noi, il titolo di questo bel brano.

Valeriani con questo bel brano dal titolo Cecilia. Io devo andare a Vallese a salutare l'amica Rita, che a sua volta porta i saluti a Giuliana, e non solo Giuliana, anche a Giuseppe, che è il marito, e le figlie Fanny, Chiara ed Elisa. Un abbraccio fortissimo, li fa anche a noi di Radio Sorriso i saluti, quindi grazie mille cara Rita, un bacione grande grande grande. E poi devo salutare invece ancora l'amico Tony, un abbraccio Giovanni, ti auguro una buona serata, se è possibile sentire la canzone di Elena Camarrone Mio Amor, grazie, la dedico ai nostri sorrisini. Tra pochissimo caro Tony ti vado ad accontentare, anche tu vedo che avevi partecipato, ho provato a partecipare a al gioco del teatro, beh purtroppo non sei stato velocissimo perché sei arrivato dopo il primo, però comunque bravo, grazie, hai fatto bene a partecipare. Tra l'altro io vi ricordo di tenere sempre un orecchio su Radio Sorriso, perché quando meno ve lo aspettate esce fuori un giochino, quindi regaliamo i biglietti per qualche bel evento, quindi lo sapete, un orecchio a Radio Sorriso, un orecchio a tutto il resto, questo fatelo durante tutta la giornata, portatevi dietro la radio, vabbè c'è qualcuno che effettivamente se la tiene al collo, la nostra Marzia, se no mettetele una in ogni stanza come tanti di voi vi stanno raccontando in questi anni, no? C'è chi ce l'ha in una stanza, chi nell'altra, chi in tutte le stanze. E se qualcuno vi chiama e vi dice che radio ascoltate, diteglielo, che voi ascoltate Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Camarone e Roberto Polisano con Mio Amor ci portano al termine di questo appuntamento con A Pieno Ritmo, che torna poi domani alle 16 alle ore 18, come sempre. Ormai lo sapete che ormai questa settimana c'è stato il cambio, quindi mi sentite dalle ore 16 alle ore 18. Ma è arrivata lei, e allora buonasera Antonella.
1: È strano dirti
0: buonasera, ancora devo abituarmi con il buon pomeriggio.
1: Buongiorno,
0: il buonasera,
1: sì.
0: Tanto mi scappa un buongiorno perché
1: ci
0: sono
1: sta,
0: abituato
1: dai,
0: a dire buongiorno. Comunque buonasera, tutto
1: buonasera
0: bene?
1: Seresini, ciao Giovannino, mio amor.
0: Ah, che bello, che bello. Allora, tra poco so che tu inizierai
1: io
0: a contentare le nostre
1: cocktail,
0: richieste, i nostri sorrisini, berrai un buon cocktail e poi arriva anche una ricettina.
1: Sì,
0: a un certo
1: questa
0: punto.
1: Sera nella seconda parte facciamo la ricettina di stagione.
0: Allora, non diciamo niente perché non voglio spoilerare niente, io la so, anche perché me la sono fatta passare almeno una di queste sere.
1: Però ti porterò la teglia, promesso.
0: Ah, grazie, grazie, vedi, era quello l'intento. Vi lascio in compagnia quindi di Antonella, grazie mille, buon proseguimento e buon lavoro Anto.
1: Grazie, buona serata a te Giovannino, a tra poco sorrisini.
2: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo. Ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
9: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
10: Cina storica, Capodanno 2027. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Scopri di più su utat.it.
11: Sorriso.
12: Sono le 18 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa Vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicar a Roma, due minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, sei casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con due italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
17: Partecipa alle nostre trasmissioni.
11: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
23: Sorriso.
24: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
25: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
26: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
27: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
28: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
29: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
30: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
31: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
32: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
31: Così vicino?
32: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
31: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
23: Sorriso.
0: momento di cocktail di sera.
1: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: La voce di Patrizia Ceccarelli con Dimentica per l'edizione Galletti Boston ha aperto le nostre due ore insieme, le due ore di cocktail di sera di mercoledì 14 ottobre. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. In questo mercoledì ringraziamo il Giovannino che ha ragione, è strano vedersi a quest'ora e gli auguriamo un buon rientro a casa. E però ci si abitua a tutto, quindi il nuovo palinsesto di Radio Sorriso, cambio di orari, cambi di giorni, vi farà comunque sempre compagnia con le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi, ovviamente al 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. E andiamo subito con le canzoni e andiamo a salutare Manuela che ci chiede un Alligalli. Ascoltiamo insieme a lei le Stelle del Liscio con Estate Caliente. Ciao Manu!

Matteo Tarantino con La Barista, canzone con cui andiamo a salutare Giuseppe Di Belluno. Una buona serata, Giuseppe, anche a te. E io vi rilancio l'argomento del giorno, perché oggi vi stiamo chiedendo quella volta in cui siete arrivati in ritardo, o perché no, in anticipo magari di quel poco che vi ha fatto vedere le cose da un altro punto di vista. Di conseguenza fatemelo sapere, 345 48 45 663. Può essere la banalità dell'arrivare in ritardo, come è capitato a me in un locale e avevano dato via giustamente il tavolo, ma causa forza maggiore, perché poi era il problema del traffico, quindi c'è stato il disguido, ma il tavolo non c'era più. Quindi fatemi sapere il ritardo, l'anticipo più brutto della vostra vita, e andiamo invece in quel di Treviso, proseguiamo con la musica. Andiamo a salutare Nadia, che ci sta ascoltando appunto dalla provincia di Treviso, e chiede Omar Codazzi con Mille Ricordi. Ciao Nadia, un forte abbraccio anche a te, una buona serata.

E ci siamo ascoltati questa mazzurca della Vaporiera dal titolo Gazzella alle 18:26 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso invece ci trasferiamo nel veneziano e andiamo a salutare Maria, che a sua volta vuole salutare l'amica Immacolata. Mi ha detto di dire vi siete viste al parco, quindi in una bella giornata di sole fuori all'aria aperta, e ti vuole salutare con questa canzone, cara Immacolata. La sentiamo già in sottofondo, Michele Rodella con Capriccio di una sera. Ciao Immacolata, ciao Maria anche a te.

0: euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Sorriso.
10: SMS, WhatsApp e Telegram 345 48 45 663 e raggiungi subito Radio Sorriso.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo.
9: Sorriso!
19: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Micaela Sorrenti con Vivo i Mass 18:46 e io vi ricordo che oggi stiamo parlando di quella volta che siete arrivati in ritardo o in anticipo rispetto al momento previsto. Magari siete anche dei ritardatari cronici o degli anticipatori cronici, perché ci sono anche quelli. Ma ero al telefono con Marco che mi ha chiesto la prossima canzone e mi dice: guarda, io sono riuscito ad arrivare in ritardo anche al mio matrimonio. Solitamente è la sposa che arriva in ritardo e io invece ho avuto causa forza maggiore, nel senso che gli amici l'hanno accompagnato a piedi, ma ci siamo fatti un po' di chilometri. Fortunatamente non era così caldo, perché mi sono sposato a fine aprile, però sono riuscita ad arrivare tardi e il prete l'ha anche sottolineato durante la cerimonia. Marco, sono cose che capitano, l'importante è essere arrivati. Dai, era un bel appuntamento, quindi sei anche scusato essendo uno degli ospiti d'onore. Andiamo con la canzone che ci hai richiesto, sentiamo già questa pizzica in sottofondo, Fabrizio di Accademia con Pizzica Mia. Ciao Marco, buona serata.

Max De Palma con Hernandez Caffè, un bel tango alle 18.53. Vado a ricordare 345-48-45-663 per i vostri messaggini, oppure telefonicamente 0423-736-680 o 81 finale per le vostre richieste, i vostri sorrisi, i vostri saluti. Un numero che è stato composto anche da Emanuele dalla provincia di Venezia, che ci chiede una canzone da dedicare alla sua amata Lucia. Ci ascoltiamo insieme a loro Omar Lambertini con Sei un amore bellissimo. Buona serata, ragazzi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Sorriso!
6: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
7: Sono le 19 e 0 minuti.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buona serata da Federica De Boni. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa Vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Silva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga, al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: FastWeb presenta
5: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Sorriso.
15: Le grandi orchestre entrano a casa tua, grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Denaro è tempo il?
18: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Sì, ma tanto c'è tempo.
22: Sì, sì, ci vado domani.
21: Ma va, che mica scappa,
22: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
21: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
22: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

L'orchestra di Gianfranco Foscoli apre la nostra seconda ora insieme con un'emozione in più. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. Vado a ricordarvi 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale. E a breve introdurremo l'argomento nuovo per questa seconda ora, perché parleremo di verdure di stagione, ovvero di come poter presentare in modo diverso delle verdure che magari a non tutti piacciono, nello specifico il finocchio e il cavolfiore, e andremo a presentarli ovviamente gratinati al forno, ma ne parleremo a brevissimo. Anzi, se avete qualche suggerimento, ben accetto il messaggino, ben accetta il vocale. Nel frattempo invece ci trasferiamo oltre Alpe e andiamo ad accontentare Teresa dalla Costa Azzurra, che ci chiede un valzer di Daniele Tarantino, Profumo di mare, lo sentiamo già in sottofondo. Ciao Teresa, una buona serata anche a te.

Alex Villani con Non far promesse alle 19:17 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso appunto parliamo di questo contorno un po' particolare, perché l'autunno porta in tavola tante verdure da riscoprire, ma non sempre sono verdure piacevoli come il cavolfiori e i finocchi, quindi per molti di noi le consideriamo noiose come verdure. Oggi invece vi propongo di prepararli gratinati al forno con pochi ingredienti, o un profumo di erbe, un po' di crosticina sopra. È un modo semplice per farli in modo diverso e soprattutto per farli piacere anche ai più piccoli. Quindi a breve vedremo di lavorarli un po' con una salsa a parte, con un po' di spezie, ma nel frattempo invece andiamo ad accontentare la nostra Chiara da Treviso, che ci chiede una canzone di Matteo Bensi, Un bacin d'amor, tutta per te Chiara. Un abbraccio forte, una buona serata.

Paola Fabiani con Big Twist, e io vado a leggere già un messaggino che è arrivato in merito al cavolfiore e al finocchio. Ciao Antonella, hai proprio ragione, l'unico modo per riuscire a mangiare cavolfiore da parte mia è drogato al forno con tanta besciamella. C'è chi piace con la besciamella e chi invece la besciamella non piace, quindi anche qua sono due filoni diversi, però caro amico, hai perfettamente ragione ed è un modo diverso di mangiare. C'è anche chi mi scrive: a me ancora non piacciono, ma nonostante tutto il profumo che lasciano quando li fa mia moglie è allietante, poi assaggiarli ancora non ci riesco e ho 83 anni. Una buona serata Antonella a te e a tutti i tuoi ascoltatori, una buona serata anche a te caro amico. Ma vedi, il segreto alla fine è cuocerli bene, non coprirli di condimenti eccessivi, ma lasciarli proprio dorare all'interno del forno. A breve vedremo una ricetta veloce per assaporarli in modo diverso e magari, perché no, portarli in tavola una sera che magari c'è un ospite, con una salsina a parte o un sapore un po' particolare. Prima però andiamo ad accontentare Giovanna di Noale, che mi chiede una canzone di Paolo Bertoli. Ascoltiamo insieme Principe del Monte. Una buona serata e un forte abbraccio anche a te, Giovanna.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scopri

0: i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74 €. Da 4 pezzi in su 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736680.
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
12: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
11: Ovviamente! Vieni anche tu!
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte su sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: L'amore è amore, DJ Alex Sorriso per Edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, è la canzone che apre l'ultima mezz'ora insieme. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi, ovviamente per un'ultima mezz'ora insieme con le vostre dediche, i vostri sorrisi, i vostri saluti. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale per la telefonata. Vado a salutare Caterina di Gonars e Mario da Gazzo Veronese, una buona serata anche a voi ragazzi. E dicevamo prima, stavamo parlando di quelle verdure che magari non piacciono a tutti, ma che se cucinate in un determinato modo divengono più mangiabili anche per i palati più particolari, e nello specifico finocchio e cavolfiore. Per il cavolfiore dicevamo basta mettere le cimette bene asciutte, ben distanziate nella teglia, mentre per i finocchi vanno tagliati sottili sottili e prima di metterli in forno asciugare anche questi per bene, mettere in entrambi un filo d'acqua, un velo d'acqua, e cuocerli coperti. Il pangrattato ovviamente, l'olio, le erbe, e lasciarli dorare. Di conseguenza la forchetta sarà colei che ci dice guarda, sono teneri al momento giusto per essere mangiati. Niente besciamella, perché questa ricetta prevede solamente un po' di olio e un po' di erbe aromatiche, quelle che piacciono a voi, può essere timo, rosmarino, origano, a seconda dei vostri gusti. Mi raccomando, pochissima acqua, perché devono essere dorati per bene, quindi se no si lessano ovviamente. E poi andremo a vedere come servirli, quindi magari con una salsina a parte o con qualche altra spezia. Nel frattempo invece andiamo ad accontentare Carla di Bessica, che chiede una canzone della Gianmarco Bagutti con l'Orchestra Italiana con la voce di Vito, dopo ci sei tu. Una buona serata, Carla.

Portofino Band con questo mix, Stella stai, scivola, chi fermerà la musica? 19:49, noi stavamo parlando di cavolfiore e di finocchio, perché si stava dicendo di assaporarli passati al forno, ovvero dorati al forno e cucinati con un filo d'olio, un po' d'acqua, ma proprio appena coperti, mettendoci sopra delle spezie e lasciati dorare al forno. Poi per servirli ovviamente possiamo servirli nel modo classico oppure con un tocco diverso, ovvero della scorza di limone grattugiato sopra i finocchi o una salsa allo yogurt con limone e prezzemolo accanto al cavolfiore. Ovviamente prima di metterli nella teglia vanno ben asciugati con della carta assorbente in modo che restino ancora più dorati, ed è un modo diverso per assaporare due verdure di stagione che magari non a tutti piacciono nel momento in cui vai a farli lessi piuttosto che vai a farli in pentola, quindi un sapore un po' diverso da provare. Io non amavo il finocchio messo in questa veste con un po' di pane grattato, un filo d'olio e un po' di limone, viene molto buono anche appunto per i palati a cui non piaceva più di tanto. Nel frattempo vado a salutare anche Andrea da Vicenza e Sandra da Gemona del Friuli, una buona serata anche a voi ragazzi, e vado a leggere questo messaggino che è arrivato. Buona serata Antonella, avrei piacere di ascoltare la canzone Controvento. Grazie Steffi di Venezia, e ci ascoltiamo Valentina e Andrea Fiorentini con Controvento, la voce di Valentina. Una buona serata anche a te Steffi.

0: La voce di Mauro Levrini con Baila conclude le nostre due ore insieme di questo cocktail di sera di mercoledì 14 di ottobre. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia queste due ore, per avermi accolto nelle vostre case. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda a sabato pomeriggio e vi auguro una piacevole serata in compagnia ovviamente della radio più giovane che mai. Una buona serata ragazzi, da Antonella è tutto, a presto, ciao!
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo?
5: I salumi dei fratelli Guerriero!
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
8: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
7: Ovviamente! Vieni anche tu!
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane
1: che mai. Sono le 20 e un minuto. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Classica ottobrata fino alla giornata di sabato per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna, con delle giornate stabili e assolate. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso nella giornata di domani, giovedì e anche la successiva di venerdì. Rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. E appunto con quest'ottobrata le temperature miti, gradevoli per la stagione durante le ore pomeridiane, con valori che spingeranno fino a 22-23 gradi in pianura padana. Poi invece la notte fresca, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. €1.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Sorriso!
11: È il momento di...
12: And the Oscar goes to...
11: Sorriso da Oscar! Sorriso da Oscar!

Maurizio Medeo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai qui ha sorriso, da Oscar con me, Elisa. Abbiamo cambiato i giorni, abbiamo cambiato titolo, ma la sostanza non cambia. Parliamo sempre dei grandi film della cinematografia. Stiamo parlando di I segreti di Osage Country, film uscito nel 2013. Il titolo originale è August Osage Country, I segreti. Quindi è un dramma familiare dalle tinte un po' tragicomiche e molto gridato. I toni a volte sono molto accesi, racconta un po' le fragilità, i rancori, i segreti nascosti dietro le mura di una casa, di una famiglia. Al centro c'è la storia di questa famiglia, la famiglia Weston, che si ritrova a seguito della morte del padre, il patriarca Beverly. La riunione riporta alla luce delle ferite, delle tensioni che non sono mai state risolte, soprattutto nel rapporto tra Violet, che è una madre dal carattere molto tagliente, molto difficile, è affetta da cancro, prende dei medicinali, abusa di medicinali, e le sue tre figlie. E quindi attraverso questi dialoghi molto accesi, molto intensi, molto taglienti, scontri dolorosi ma anche momenti di ironia piuttosto amara, è un film che esplora la vita familiare, esplora anche le contraddizioni a volte dei legami familiari. Come è stato realizzato questo film, che parte da una pièce teatrale, quindi da un testo teatrale che ottenne grandissimo successo, tra cui il premio Pulitzer, però poi ne parliamo un pochino meglio, e soprattutto come è stato realizzato, come è stato scelto il cast, di questo parleremo in questa puntata. Prima però un po' di musica.

Bernardini con La vita che vorrei su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Segreti di Osage Country è il titolo del film di cui stiamo parlando. Uno dei principali punti di forza di questo lungometraggio è il cast. È un cast di altissimo livello. Meryl Streep interpreta Violet Weston, questa donna che è imprevedibile, è segnata dalla malattia, da un passato difficile, è segnata anche da tanti rancori. Al suo fianco c'è Julia Roberts, che veste i panni della figlia maggiore Barbara, che è combattuta dal desiderio di allontanarsi da un lato dalla sua famiglia e la necessità di affrontare i conflitti, e sono problematiche che poi si porta anche nella sua vita privata. E poi abbiamo un cast molto variegato. Io adesso vi faccio i nomi, magari li avete sentiti, magari no. Eva McGregor, che abbiamo trovato anche in Moulin Rouge, Chris Cooper, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis, Margot Martindale, Julianne Nicholson. Insomma, sono tutti attori molto famosi. Non so se avrete modo di vedere questo film, ma guardando le facce chiaramente non poteva che uscire un'interpretazione eccellente, perché sono tutti attori di prim'ordine. La regia è di John Wells e la sceneggiatura, visto che parte tutto da una pièce teatrale, fra poco vi racconto anche questo.

0: A me
1: Donna Babini con Mi piace, ci piace questo film, la cui regia è affidata a John Wells, che sceglie uno stile molto sobrio, molto concentrato soprattutto sulle interpretazioni. D'altronde ha scelto un cast davvero di primo livello. Dialoghi, tensioni emotive che non mancano. La sfida è trasferire sullo schermo tutta l'intensità di questa storia che è nata per il teatro. Cioè, conserva la forza molto verbale, la coralità, ma non rinuncia alle possibilità espressive che ha il cinema rispetto al teatro. Sono due forme di linguaggio completamente diverse. La realizzazione dei Segreti di Osage Country parte da un'opera teatrale fortunata, perché ha vinto il premio Pulitzer e è stata scritta da Tracy Letts. Tracy Letts, che è lo stesso che ha firmato anche la sceneggiatura cinematografica, quindi oltre a realizzare lo spettacolo per il teatro l'ha fatto anche per il cinema. Le riprese si sono svolte principalmente in Oklahoma e anche a Los Angeles qualcosa. Siamo nel 2012, siamo durante il periodo autunnale, qualche mese di riprese e poi chiaramente si è andati in produzione, in montaggio. È una produzione che utilizza una vera casa, quella che noi vediamo sul girato non è un set, è una casa vera storica nei pressi di Pawhuska e rappresenta l'abitazione di questa famiglia, la famiglia Weston. Interviene sugli interni, sugli arredi, li ha resi coerenti alla storia, ma l'abitazione è esistente. Insomma, tutto questo, quello che riguarda la produzione di questo film, che è durato un po' di tempo, è un film con delle sfumature piuttosto cupe, soprattutto all'interno della casa, e questo sicuramente rende gli animi e soprattutto il clima che c'è all'interno di questa abitazione, all'interno di questa famiglia, e questo si riflette sicuramente sui personaggi e anche sul pubblico, che capisce subito dall'atmosfera dov'è, con chi ha a che fare. Vabbè, siamo arrivati alla fine di questa puntata. La prossima puntata abbiamo tante altre cose da raccontare, e chiaramente tutte legate a questo film. Parleremo della musica, parleremo dei riconoscimenti, i premi che sono stati numerosi. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Chiudiamo con Paola Fabiani, un Paola e Chiara mix, quindi si balla, si canta tutti quanti insieme. Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Sorriso da Oscar. Sorriso da Oscar. Sorriso da Oscar.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a disrumento posti disponibili.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di E-Ones. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spazio. Sprechi tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso con la voce di Maura, le cose che non sai di me, e oggi scopriremo qualcosa in più di Maura. Ciao Maura!
1: Sì, ciao Iris, ciao amici di Radio Sorriso che siete in ascolto, vi mando un abbraccio. E cosa vuoi sapere oggi di me, Iris? Sono curiosa.
0: È già preoccupata perché
1: è preoccupata, sì.
0: Soprattutto preoccupata perché lei mi dice: Iris, ho detto, vuoi un caffè, qualcosa? No, perché io vivo di prestazione d'ansia. Sì, ma sì. Dopo tutti questi anni sopra il palco, ancora ti emozioni così tanto?
1: Mi emoziono quasi di più qui in radio che non in palco. Sì, sì, sì.
0: È perché ormai il palco è la tua casa.
1: Lì sono, sì, un po' più a mio agio. Poi dipende da situazione a situazione, da locale a locale. Cioè, ci sono locali che ti mettono un po' di ansia in più, un po' di emozione maggiore.
0: Come fai quando hai il momento ansia?
1: E niente, penso andrà tutto bene. Mi autoconvinco.
0: Sei una ragazza positiva nella vita.
1: Esatto,
0: quindi
1: sì,
0: vedi,
1: sì,
0: il lato positivo.
1: Sì, sì, cerco sempre, sì. Sì, bisogna darsi coraggio.
0: Per forza.
1: Ce la posso fare e autoconvincersi.
0: Vabbè, dai, non chiedi aiuto agli uomini della band.
1: No, non mi conviene.
0: No. Sarebbe una cosa ancora più catastrofica.
1: Se chiedo aiuto a Gigi, lui è sempre pessimista di solito.
0: Ok, quindi
1: pensa
0: niente.
1: Al peggio, avrai ragione, lui, quello è il suo motto.
0: Ah, ok. Pensa al peggio, avrai ragione, è il suo motto.
1: Ecco.
0: Invece il tuo qual è?
1: Ne hai il mio uno. Ce la puoi fare.
0: Ok. Chi è il più pessimista? Lui?
1: Sì, sicuramente.
0: E invece la persona più positiva in orchestra sei tu?
1: Sì, forse
0: la parte
1: sì.
0: Femminile.
1: Sì, sì,
0: forse quello
1: sì.
0: Invece che fa ridere tutti?
1: Romes abbastanza.
0: È quello più divertente.
1: Prima c'era Paolo Rossi, quello che ho sostituito io, il bassista.
0: Sì,
1: faceva battute con noi che aveva confidenza, era uno che faceva battute parecchio. Ah. Sì, sì. E comunque poi anche con Fred si scherza abbastanza. Sì, Fred è molto proprio professionale, lui lo vedi sempre lì un pilastro solido.
0: Deve portare avanti la serietà della
1: sì,
0: band.
1: Esatto. Infatti quando delle volte sgariamo, andiamo un po' fuori, fa qua ormai ci stiamo lasciando
0: degenerando.
1: Andare. Degenerando tutto, esatto. Proprio.
0: Quindi ritira un attimo i remi in barca.
1: Sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Com'è stata l'estate 2026?
1: È stata impegnativa, come ti dicevo, dai, però è stata anche un motivo per migliorarmi e per crescere.
0: Hai imparato qualcosa di nuovo,
1: nuove,
0: parlavamo
1: sì,
0: fuori
1: sì,
0: diretta.
1: Sì, esatto, sì.
0: Perché così può capitare di avere magari un momento
1: di defiance.
0: Quest'anno
1: è toccato a Gigi.
0: E quindi tu, insomma, in qualche maniera hai imparato qualcosa in più.
1: Qualcosa in più, sì, perché ho cercato di sostituirlo in alcune serate, come magari gli amici che vengono a ballare avranno visto. E ringrazio tutti, sia i comitati delle feste, anche i gestori dei locali che comunque hanno accettato questa cosa. Sì. E alla fine mi sembra sia andata bene, quindi sono anche contenta, siamo contenti.
0: Ma tu studi durante il giorno? Perché parlavamo del fatto che hai uno studio.
1: Sì.
0: E quindi tu riesci durante il giorno di notte perché ami farlo di notte.
1: Mi piace di più la notte, sì.
0: Quindi tu quando non canti, comunque giù dal palco sei in studio a provare.
1: Sì, anche perché bisogna, cioè alcune canzoni sono parecchio impegnative e non è che riesci a farle così, almeno io non sono magari un fenomeno e quindi non riesco a farle così dopo averle ascoltate una volta. Ecco.
0: Ci devi stare dietro, studiare, è una tecnica
1: sì.
0: Oppure?
1: Ho fatto anche la scuola di canto, posso dirlo?
0: Sì, sì.
1: Qui a Art Voice Academy, della maestra Sonia Fontana. E quindi sì, mi hanno insegnato insomma vari modi per studiare una canzone. Non è che sì, devi fare vari passaggi per poterla memorizzare bene e farla anche tua. E quindi di solito mi piace sia vedere il significato, il senso del testo e poi comunque personalizzarla senza uscire insomma da quello che è lo spirito della canzone.
0: C'è un brano che senti particolarmente tuo dell'orchestra, che porti in orchestra?
1: Beh, questa canzone che abbiamo appena fatto sentire, Le cose che non sai di me, mi è piaciuta particolarmente, era la mia preferita di Sanremo 2026. E perché sì, la sento mia, mi piace.
0: Ti piace?
1: Mi piace come, come testo e anche come musica, come canzoni in generale, mi dà una bella energia. Dopo ce ne sono anche tante altre, però quella mi è piaciuta particolarmente delle più recenti, dai, per dirvene una recente.
0: E altre cose che hai portato di nuovo quest'anno?
1: Beh,
0: sul
1: ultimamente
0: palco?
1: Proprio, che volevo quasi quasi portarvele qui questa mattina, però ho detto forse sono troppo nuove.
0: Ma no, non è vero, tu prova a vedere.
1: No, perché
0: che magari...
1: adesso bisogna, non si capisce anche con questa intelligenza artificiale cosa fanno, ormai facciamo fatica a distinguere
0: sì.
1: anche la realtà.
0: È quindi, vero.
1: Quindi è tutto un po' strano, sta prendendo una piega strana, non si sa dove andrà a finire e vedremo, sono curiosa. E quindi ci sono anche delle canzoni, comunque ho fatto ad esempio Move to the Sun,
0: sì.
1: Move into the Sun, e quella mi è piaciuta come canzone,
0: sì.
1: un po' particolare anche quella.
0: Lei scelte tu le cover da riportare in orchestra, le scegli tu oppure ti
1: e,
0: vengono consigliate?
1: Allora, io le propongo. E poi se vengono accettate dal capo Gigi se passano il suo...
0: Ma proponi il brano e lui lo va ad ascoltare oppure proponi proprio già la tua versione?
1: No, propongo il brano originale e
0: sì.
1: lui lo va ad ascoltare per capire anche se si adatta al mondo del ballo.
0: Al mondo del ballo,
1: esatto.
0: Sì. O se c'è qualche magari ritocchino anche da fare a livello musicale.
1: Sì, esatto, e quanto bisogna intervenire per renderlo ballabile, perché appunto lui poi è l'artista che fa il tutto, no? Che sistema, modifica e remixa lui.
0: Sì. Giustamente, giustamente.
1: Sì, sì, sì. E anche lui, insomma, anche di notte, soprattutto di notte, anche lui fa queste cose.
0: Vi messaggiate di notte?
1: Sì, sì, sì, sa che io sono sveglia, lui è abbastanza, quindi ci scambiamo messaggi, sì, alle 4 di notte, 5, mi fa dimmi come ti sembra sta cosa.
0: Insomma,
1: non è male.
0: Bello, dai, adesso ci ascoltiamo invece la voce di Fred.
1: Sì, con un bel classico che ci richiedono sempre e che non passa mai di moda.
0: Allora ce l'ascoltiamo qui ad Artisti in Radio, la voce di Fred dei Sabia con My Way sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Oggi ospite Maura proprio dei Sabia.

0: ci siamo ascoltati Sabia, la voce di Fred con My Way. Allora, Maura, cosa prevede questa stagione 2026-2027 adesso che siete tornati in piene forze?
1: Esatto. chissà cosa ci riserverà il futuro. È sempre una sorpresa anche per noi, perché si fa il programma delle serate, però poi a volte ci sono cambiamenti improvvisi anche a seconda dell'andamento dei locali aperti, chiusi, non si sa. Speriamo bene.
0: Però so già che voi avete già deciso cosa fare a Capodanno, vero?
1: Siamo un bellissimo appuntamento che non si ripeterà più.
0: Non si ripeterà più perché sarà proprio l'ultima serata.
1: L'ultima
0: ne
1: serata
0: parlando anche i vari
1: locale.
0: Social. Quindi
1: esatto.
0: Sì.
1: Beh, di un locale dirlo. Storico, sì. L'Hollywood a Salzano in provincia di Venezia. Dispiace a me, sinceramente.
0: Che effetto fa? Perché è capitato, insomma, in quest'anno, soprattutto nelle nostre zone, che più di qualche locale abbia chiuso, tra cui l'Hollywood, che adesso sta facendo delle riaperture speciali, ma chiuderà proprio con il vostro Capodanno 2026, finirà praticamente quella che è un'era. Che effetto fa quando sentite locali dove praticamente tu sei cresciuta?
1: È un effetto strano, sì, io che sono arrivata bene o male anche solo da pochi anni,
0: sì.
1: Insomma, non è poi così tanto.
0: Beh, anche perché
1: una
0: sei
1: decina,
0: giovanissima.
1: Sì, una decina d'anni, grazie.
0: Io la trovo sempre bellissima e giovanissima.
1: Mi vuole bene.
0: No. Poi dopo la vedrete in TV anche come,
1: ecco, allora
0: come vestita,
1: voi.
0: Avete visto la foto sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, cioè, è veramente sempre super elegantissima.
1: Grazie Iris. Comunque speriamo bene. Io proporrei a qualcuno, se ha la possibilità, aprite un locale qui in Veneto. Perché ormai ne sono rimasti pochi, no?
0: Eh sì, anche perché la musica da ballo fa bene.
1: Esatto, fa bene alla salute, fa bene allo spirito e mantiene giovani.
0: Ma la tua famiglia, in famiglia da te c'è qualcuno che balla?
1: Mia mamma quando era più giovane andava a ballare. E poi ha conosciuto mio papà e mio papà era più tranquillo.
0: E quindi niente.
1: Sì.
0: Non viene a ballare.
1: No, però vengono ad ascoltarmi, sì.
0: Non trova mai il ballerino per.
1: Ma dice che ormai lei ballava in un altro modo.
0: Perché poi i tempi effettivamente un po' sono cambiati.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi.
1: E quindi no, al massimo qualche volta balla il twist, quelle cose là, capito?
0: Del magari movimento. Balli di gruppo,
1: sì, balli
0: che
1: di
0: sono
1: gruppo.
0: Da ballare più da soli.
1: Esatto.
0: Poi adesso li ballano anche in coppia. Però effettivamente.
1: Sì, ne inventano sempre di nuovi. Poi star dietro ai balli di gruppo è una cosa complicatissima. Ho visto, ormai ci siamo forse anche un po' arresi. No, perché hanno anche i loro club e le loro scuole,
0: sì.
1: Ognuno lo balla in un modo, ogni ballo una coreografia diversa. E quindi va a finire che fai quelli più tradizionali, si ritorna al cha-cha-cha, al mambo, l'alligalli, il twist, perché quelli bene o male li sanno ballare tutti e continuano ad essere, insomma.
0: Sì, che già lì, insomma, spesso e volentieri, magari effettivamente è vero, qualche scuola di ballo ci mette qualche sua coreografia.
1: Sì, sì, sì, sì, però ci sono proprio canzoni che, come quella che ha vinto Sanremo, che ognuno fa la sua versione.
0: Quella di Sal Da Vinci.
1: Sì, super sempre sì, ci sono mille versioni. A parte, vabbè, l'anello che rimane.
0: Ok, la parte dell'anello rimane.
1: Però vabbè, sì, quella per dirne una, ma ce ne sono anche altre degli anni passati che vedevo che facevano passi differenti. Allora dopo ti ritrovavi con la pista, un quadrato ballava in un modo, un quadrato in un altro, si scontravano mentre ballavano, insomma, un casino.
0: Può
1: c'è
0: succedere
1: troppa
0: anche
1: confusione,
0: questo.
1: Dai, allora alla fine è meglio andare sui classici che loro li ballano più o meno tutti uguali.
0: Ti ricordi le prossime date, i prossimi appuntamenti?
1: Brava Iris. Allora sabato io mi ricordo sabato 17 siamo proprio all'Hollywood di Salzano.
0: Ok. Quindi. Dove ricordiamo tornerete anche per il Capodanno, quindi già abbiamo annunciato il primo Capodanno dell'anno.
1: Sì, è vero, proprio.
0: Quindi sabato 17 Hollywood Salzano.
1: Esatto. Poi sabato 24 bellissima festa ai Marroni del Monfenera a Pederobba. È in provincia di Treviso?
0: Sì.
1: Perché io con le province faccio di quella.
0: No, in provincia di Treviso te lo confermo, Pederobba, dove c'è la festa dei Marroni.
1: E poi altro bellissimo appuntamento sabato 31 Halloween alla Baita al Lago.
0: Sarete dall'amico Franco.
1: Sì, devo ancora decidere cosa mettermi. per Halloween vedremo, dai. Ci sto pensando.
0: Vestirei tutti?
1: Cerco sì di mettergli qualcosa a tutti, almeno qualcosa in testa, qualcosa cerco di mettere.
0: Sei tu la...
1: alcuni, ad esempio Fred è abbastanza, gli piace vestirsi, okay, sia a carnevale che in queste situazioni Halloween, gli piace. E altri dipende dall'estro.
0: Dipende dalla...
1: E allora a volte bisogna un po'
0: spingerli.
1: Dargli un aiuto, dargli una spinta leggera.
0: Va bene, allora noi siamo giunti al termine anche di questa mezz'oretta, perché tra pochissimo ti aspettano in televisione. Ricordiamo questa sera alle 20:30 la replica di Artisti in Radio. Ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le date.
1: Sì, certo, allora su Facebook ci trovate come Orchestra Issabia, oppure io personalmente come Maura Norpiatto. Poi c'è anche Alfredo Tiozzo Pezzoli, che è il nostro Fred. E c'è anche Fiore, che lui si firma come Fiore Mr. Flower, quindi è una roba un po' più
0: particolare. E adesso tra l'altro ce l'ascoltiamo la sua voce.
1: Esatto, in questa bella canzone, secondo me, bellissima canzone di Bruno Mars e Lady Gaga.
0: Sì.
1: Portate pazienza perché come ho cercato, chiedo scusa a Lady Gaga, però vabbè. Ognuno fa la sua versione, fa la sua parte con quello che può.
0: Giustamente.
1: Spero vi piaccia. Die with a Smile, a me trovo sia una bella canzone. Importante avere sempre il sorriso, no?
0: Anche bravissima, bravissima, grazie mille.
1: Proprio come si chiama la radio, tra
0: infatti,
1: l'altro.
0: Radio Sorriso.
1: Sì. Non l'abbiamo fatto apposta.
0: No, non l'abbiamo fatto apposta, veramente. Grazie, Mauro, un abbraccione.
1: Lisa, grazie a voi di Radio Sorriso, ciao.
0: Grazie, Sorrisini. Ricordo ancora questa sera la replica alle 20:30.

0: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
12: Sorriso.
13: Radio Sorriso.
14: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
15: Più giovane che mai.
16: Sono le 21 e 4 minuti.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
20: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
21: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
22: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
21: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
25: Denaro è tempo il...
26: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sorriso!
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose.

0: Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sorriso!
5: Baila Maria!

0: Radio Sorriso, più giovane che mai!
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 22 e 3 minuti.
10: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
11: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60%.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
6: E adesso?
2: Aspetta, in frigo...
7: I salumi dei Fratelli Guerriero.
6: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
9: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Sorriso!
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 23 e 2 minuti.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Saulis. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Sorriso!
3: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
2: mai. È 1:03.
3: Bentrovati. Dopo l'operazione a un lobo polmonare, Papa Leone ha fatto colazione, pranzo e ha cominciato anche a camminare, 90 minuti sotto i ferri per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha ripreso una regolare alimentazione. Appalti truccati a Siracusa, è indagato il primo cittadino. La Procura europea gli contesta l'associazione per delinquere e la turbata libertà degli incanti. Ai domiciliari invece la vicepresidente del Consiglio Comunale. Il sindaco ha detto: sono notizie che mi addolorano, non ho alcun elemento ufficiale per valutarle. Dopo le parole di Giorgia Meloni, anche l'Eliseo dice niente accordo sul bilancio europeo senza le risorse sostanziali per l'Europa. Ci sono dei limiti alla proposta sul tavolo incentrata sui tagli alla spesa. Alla Festa del Cinema di Roma ha presentato il film Brianza del regista Simone Catania. Uno dei protagonisti è

0: Paolo Piero Bonne.
1: Questo Alberto Fumagalli io ne ho incontrati un sacco quando ero ragazzino proprio, perché anni 90, fine anni 80 c'era una tipologia maschile molto diffusa nell'Interland milanese. Per dirvi, c'erano situazioni come un negozio di barbiere, sotto aveva la bisca. Ora non c'è più tutto questo mondo.
0: Grazie per l'attenzione, a risentirci alle 2.
1: Maschile molto diffusa nell'Interland milanese. Per dirvi, c'erano situazioni come un negozio di barbiere, sotto aveva la bisca. Ora non c'è più tutto questo mondo.
0: Grazie per l'attenzione, a risentirci alle 2.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su Sorriso.
4: Radio Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.